0: Welcome to the news of the week.
1: Colero, ma come mi leggo la pescola, piccolo? No! Monaco di Bavaria, secco, campioni del mondo!

Bambola. Mi trovavo per la strada circa all'1:33 l'altra notte, mentre uscivo dal mio solito caffè, quando incrocio un bel mammifero modello 103. Che bambola! Riempiva un bel vestito di magnifico lamè. Era un cumulo di curve come al mondo non ce n'è. Che spettacolo, le gambe un po' rotendo, credi a me. Che bambola. Ehi, ehi, ehi, le grido, piccola. Dai, dai, dai, non farla stupida. Sai, sai, sai, io son volubile. Se non mi baci subito, tu perdi un'occasione. Lei si volta, poi mi squadra come fossi uno straccione. Poi si mette bene in guardia come Rocky, il gran campione. Finta il destro e di sinistro, lei mi incolla d'un lampione. Che sventola!

lei spaventatissima, lì per lì diventa pallida, poi allarmatissima, abbraccia per sorreggermi, le faccio con passione, sai com'è, ci penso sopra e poi decido che mi va. Faccio ancora lo svenuto, quella bozza e sai che fa, implorandomi e piangendo un bel

Enemy spotted. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Domenica di luglio caratterizzata da un ulteriore rinforzo dell'alta pressione africana. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Nessun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, avremo ancora tanto sole su tutto il territorio nazionale. Clima via via più caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Media Radio Castellana, la tua radio del

0: Medjugorje. Messaggio della Regina della Pace, 25 ottobre 2025. Cari figli, l'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato me per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio d'amore. Perciò, figliuoli, pregate e amate. Formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
1: Va ora in onda il Santo Rosario.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: della tua misericordia.
1: Misteri gloriosi. Nel primo mistero contempliamo la risurrezione di Gesù. Passato il sabato all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore sceso dal cielo si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. L'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui, è risorto, come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove era deposto. Presto andate a dire ai suoi discepoli: è risuscitato dai morti e ora vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era

0: misericordia.
1: Nel secondo mistero contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro: andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e si farà battezzare sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi poi sono i segni che accompagneranno i credenti. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se avranno bevuto qualcosa di velenoso, non nuocerà loro. Imporranno le mani agli infermi e questi saranno risanati. Il Signore Gesù, dopo aver loro parlato, fu assunto in cielo e si assise alla destra di Dio.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel terzo mistero contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e sugli Apostoli nel Cenacolo. Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro il potere d'esprimersi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come

0: misericordia.
1: Nel quarto mistero contempliamo l'assunzione di Maria al cielo in corpo ed anima. Mentre Gesù parlava alla folla, una donna alzò la voce e disse: «Beato il ventre che ti ha portato e il seno che ti ha allattato». Ma Gesù disse: «Beati piuttosto quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica».
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel quinto mistero contempliamo l'incoronazione di Maria, regina dei cieli e della terra. Il tempio celeste di Dio s'aprì e in esso apparve l'arca della sua alleanza. E un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e una corona di 12 stelle sul suo capo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era

0: misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Litanie lauretane. Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
0: Cristo esaudiscici.
1: Padre celeste che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Grazia Divina,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Senza Colpa,
0: prega per noi.
1: Madre Amabile,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di ogni lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Modello di santità,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Causa della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tempio di gloria,
0: prega per noi.
1: Modello di vera pietà,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Gloria della stirpe di Davide,
0: prega per noi.
1: Splendore di grazia,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza il peccato originale,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: esaudiscici, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: e saremo fatti degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Signore Dio, concedi a noi, tuoi servi, una continua salute del corpo e dello spirito. E per l'intercessione gloriosa di Maria Sempre Vergine, liberaci dai mali della vita presente e donaci il gaudio dei beni eterni. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Per le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: sono le 7. Oh
1: no. Media Radio Castellana.
2: Pubblicità. No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.

0: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Nonostante la pioggia violenta che aveva costretto ad ordinare lo sgombero del National Mall, Donald Trump alla fine è salito sul palco di Washington per pronunciare il suo discorso dedicato ai 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. Gli americani non permetteranno mai a nessuno di portar via la loro libertà. Non accadrà, ha detto il presidente. Poi, ripercorrendo la storia americana, ha elogiato i successi del paese, aggiungendo: stiamo facendo meglio di quanto non abbiamo mai fatto prima. E ancora, oggi il nostro paese è più ricco, più sicuro e più orgoglioso che mai. Poi un nuovo attacco sulla scia di quello del giorno prima. L'America non diventerà mai un paese comunista. Il presidente russo Putin ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump. Lo ha reso noto il Cremlino. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca ad una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina, basata sugli approcci russi. Raid aerei russi su Zaporizhzhia hanno danneggiato intanto un palazzo e si temono vittime o feriti. Dolore e rabbia contro gli Stati Uniti nella grande moschea di Teheran, dove sono iniziati i funerali di Ali Khamenei, una prova di potere del regime che giura vendetta e morte all'America. Nelle cerimonie funebri, che dureranno 6 giorni, attese circa 20 milioni di persone. Mojtaba Khamenei, figlio dell'Ayatollah ucciso nell'attacco del 28 febbraio scorso all'inizio della guerra, vorrebbe esserci per la tumulazione prevista per il 9 luglio. Subito dopo, secondo Al-Arabiya, ovvero l'11 luglio, dovrebbero riprendere i negoziati con gli Stati Uniti in Pakistan. I nodi negoziali restano sempre gli stessi: le sanzioni a Teheran, i fondi iraniani congelati e il programma nucleare della Repubblica Islamica. La cronaca, quasi un giorno intero di ricerche e poi il drammatico epilogo nella serata di ieri, quando è stato individuato il corpo senza vita di Michele Strazzella, 78 anni, residente a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli, nelle Marche. L'uomo era uscito in mare al mattino per una nuotata, ma non aveva più fatto ritorno a riva, facendo scattare l'allarme. Considerato un nuotatore esperto, era entrato in acqua indossando muta e pin. Il ritrovamento è avvenuto all'altezza del lungomare sud della città. La musica, ultimo, si prende Tor Vergata e mette a segno il concerto dei record, quello da 250.000 spettatori arrivati da tutta Italia e che lo incorona il re dei live. Scippando lo scettro a Vasco e ai suoi 225.000 del Modena Park del 2017, è proprio il comandante è il primo a congratularsi. Ogni record è fatto per essere battuto. Largo ai giovani è giusto così, scrive Vasco. Il cantante romano, dopo i live sui social, scrive: siamo nella storia. Lo sport, il calcio, il Marocco surclassa 3-0 il Canada ai mondiali. Ai quarti trova la Francia, che ha battuto per 1-0 il Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Per il tennis, a Wimbledon, Paolini supera con facilità la greca Sakkari e vola agli ottavi. Cobolli parte in salita, lotta e vince contro Kachanov. Sonego è fuori, perde contro Fritz. Berrettini va al quinto set, ma non ce la fa contro Dimitrov. È tutto, a più tardi.
1: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
3: Prima domenica di luglio caratterizzata da un ulteriore rinforzo dell'alta pressione africana. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Nessun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, avremo ancora tanto sole su tutto il territorio nazionale. Clima via via più caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Luce Verde Italia.
5: Bentrovati. Sulla 10 Genova 20 miglia, code di 1 km per traffico intenso tra la 6 Torino Savone Spotorno verso 20 miglia. Ci spostiamo sulla 6, dove ci sono code a tratti tra Altare e il bivio con la 10 verso Savona. Sulla 7 Milano Genova, file tra Isola del Cantone e Ronco Scrivi a causa di lavori in direzione Genova. Sulla 1 Milano Bologna, file di 2 km per un incidente tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna. Nel tratto Roma-Napoli, code di 2 km tra Santa Maria Capua Vetere e Capua a causa di un incidente. Segnalato vento forte sulla 12 Roma-Civitavecchia, tra Civitavecchia Nord e la Statale 1 Aurelia. Invitiamo la cautela. Sulla A14 Adriatica ancora code di 3 km per incidente tra Pesaro e Fano verso Taranto. Per quanto riguarda i trasporti, dalle 5 di questa mattina sulla linea Rosarno-Reggio Calabria il traffico ferroviario è rallentato tra Bagnara e Cannitello per le avverse condizioni meteo che stanno interessando la zona. È tutto.
4: Un servizio a cura del Luce Verde Italia.
5: Bentrovati. Sulla 10 Genova 20 miglia, code di un chilometro per traffico intenso tra la 6 Torino Savone Spotorno verso 20 miglia. Ci spostiamo sulla 6 dove ci sono code a tratti tra Altare e il bivio con la 10 verso Savona. Sulla 7 Milano Genova, file tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia a causa di lavori in direzione Genova. Sulla 1 Milano Bologna, file di 2 km per un incidente tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna. Nel tratto Roma Napoli, code di 2 km tra Santa Maria Capovetre e Capua a causa di un incidente. Segnalato vento forte sulla 12 Roma Civitavecchia, tra Civitavecchia Nord e la Statale 1 Aurelia. Invitiamo la cautela. Sulla A14 Adriatica ancora code di 3 km per incidente tra Pesaro e Fano verso Taranto. Per quanto riguarda i trasporti, dalle 5 di questa mattina sulla linea Rosarno-Reggio Calabria il traffico ferroviario è rallentato tra Bagnara e Cannitello per le avverse condizioni meteo che stanno interessando la zona. È tutto.
4: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Una polizza auto conveniente e senza sorprese. È Allianz.
3: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
4: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
5: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
6: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
7: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
8: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
9: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova?

0: Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare, come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia. Ogni notte è per sempre, per le strade di Roma.

0: Media Radio Castellana.
1: No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349 543 4.

0: Medjugorje. Messaggio della Regina della Pace, 25 ottobre 2025. Cari figli, l'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato me per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio d'amore. Perciò, figliuoli, pregate e amate. Formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
1: Dalla parrocchia di Santa Maria Maggiore va ora in onda la Santa Messa.

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Padre del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre,

Tu che toli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che toli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre.

0: Preghiamo. O Padre, che nell'umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, dona ai tuoi fedeli una gioia santa, perché liberati dalla schiavitù del peccato, godano della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Zaccaria. Così dice il Signore: esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme. Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro figlio d'asina. Farà sparire il carro da guerra da Efraim e il cavallo da Gerusalemme. L'arco di guerra sarà spezzato, annuncerà la pace alle nazioni. Il suo dominio sarà da mare a mare e dal fiume fino ai confini della terra. Parola di Dio.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, voi non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, non siamo debitori non verso la carne per vivere secondo i desideri carnali, perché se vivete secondo la carne morirete. Se invece mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, vivrete. Parola di Dio.

In quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero.

Carissimi fratelli e sorelle, il Vangelo di oggi ci invita ad imparare da Gesù uno stile di vita nuovo. Gesù stesso ci dice: imparate da me perché sono mite e umile di cuore. Tra tutte le sue qualità, Gesù ne sceglie solo due: la mitezza e l'umiltà. Perché? Perché queste due virtù ci aprono alla strada, alla santità e ci danno la vera pace del cuore. Ma che cosa significa essere umili? Santa Teresina di Gesù Bambino diceva che l'umiltà è verità. Essere umili significa riconoscere con sincerità chi siamo davanti a Dio. Tutto ciò che abbiamo è un dono suo. Senza Dio non possiamo fare nulla. Gesù ci insegna questa umiltà con la sua stessa vita. Pur essendo il figlio di Dio, si è fatto uomo, è nato in una povera mangiatoia, è cresciuto in un piccolo villaggio, ha vissuto una vita semplice e si è messo in fila con i peccatori per ricevere il battesimo da Giovanni. Ha lavato i piedi ai suoi discepoli e ha dato la sua vita sulla croce per salvarci. L'umiltà è amore. È saper mettere Dio al primo posto e gli altri prima di noi stessi. E accorgersi di chi ha bisogno di noi e servire senza cercare applausi. Gesù ci chiede anche di essere miti. Essere miti non significa essere deboli, significa avere un cuore forte, ma pieno di amore. Una persona mite potrebbe rispondere con rabbia, ma sceglie il perdono. Potrebbe vendicarsi, ma sceglie la pazienza e la bontà. Gesù ha vissuto così. Anche sulla croce ha pregato: Padre, perdona loro. Vediamo bene la mitezza e l'umiltà nella parabola della pecora smarrita. Il pastore lascia le 99 pecore e va a cercare quella perduta. Quando la trova, non la rimprovera. La prende sulla spalla e la porta a casa con gioia. Quel pastore è Gesù. Anche noi tante volte siamo come quella pecora. A volte ci allontaniamo dal Signore a causa del peccato. Altre volte siamo scacciati dall'ansia, dalle preoccupazioni, dalle delusioni o dalla differenza e sofferenza. A volte sorridiamo agli altri, ma nel cuore portiamo un peso molto grande. Ed è proprio a noi che Gesù dice oggi: venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Gesù non promette una vita senza problemi, non dice che toglierà tutte le difficoltà, ci promette qualcosa di più grande: la pace del cuore. Ci promette che non saremo mai soli. Molte volte i pesi della nostra vita diventano ancora più pesanti perché cerchiamo soprattutto di fare la nostra volontà, di difendere i nostri interessi e di controllare tutto. Invece Gesù ci invita a cercare la volontà di Dio. Quando camminiamo con Lui e ci fidiamo di Lui, il peso diventa più leggero perché non lo portiamo più da soli. Pensiamo alla nostra vita. Tutti abbiamo della responsabilità: la famiglia, il lavoro, la salute, i figli, le difficoltà economiche e tante preoccupazioni. Forse anche noi qualche volta diciamo: Signore, non ce la faccio più. Gesù ci risponde: vieni a me. Lui cammina con noi, porta con noi la nostra croce, non ci abbandona mai. Quando nella nostra famiglia viviamo la mitezza e l'umiltà, c'è più pace.
Quando impariamo a perdonare, a servire e a mettere gli altri prima di noi stessi, le nostre relazioni diventano più belle. Anche la nostra comunità diventa un luogo dove tutti si sentono accolti e amati. Tra poco riceveremo Gesù nell'Eucaristia. Chiediamogli la grazia di avere un cuore mite e umile come il suo. Affidiamogli tutti i nostri pesi, le nostre paure e le nostre preoccupazioni. Accogliamo il suo invito con fiducia: venite a me. Camminiamo ogni giorno con lui, impariamo da lui la mitezza e l'umiltà. Così scopriremo che il vero riposo non consiste nel fuggire dalla difficoltà della vita, ma nel vivere ogni giorno con Cristo che ci ama e non ci lascia mai soli. Sia lodato Gesù Cristo.

0: professiamo la nostra fede. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, fu discese agli inferi, il terzo giorno è risuscitato da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Amen. Dio nostro Padre è vicino a quanti lo cercano con cuore sincero. Animati da questa fiducia, preghiamo insieme e diciamo: Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
1: Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
2: La Chiesa operi instancabilmente per condurre gli uomini a Cristo e lo Spirito la ricolmi di santità e di grazia. Preghiamo.
3: Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
2: Nei cristiani cresca la docilità all'ascolto della voce dello Spirito, che parla nell'intimo della coscienza e nel magistero del Papa e dei Vescovi. Preghiamo.
3: Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
2: I popoli della terra non smarriscano la via della giustizia e della pace e instaurino tra loro rapporti leali e costruttivi. Preghiamo.
3: Ascoltaci.
2: Le membra sofferenti del corpo di Cristo sperimentino la dolcezza della paterna consolazione di Dio attraverso la carità di chi è loro vicino. Preghiamo.
3: Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
2: Ognuno di noi accolga l'amore che in questo Tempio ci viene elargito e il nostro impegno di santificazione ci porti a una vita piena. Preghiamo.
3: Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
2: Preghiamo anche per la pace nel mondo. Preghiamo.
3: Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
0: Preghiamo per i cari defunti, specialmente ricordiamo Franco, Maria Luisa, Giulio, Francesco Maltuani. Preghiamo.
3: Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
0: Invitiamo Dio, il nostro cuore. Ringraziamo Lui che cammina con noi nel nostro giorni. Affidiamo tutte le nostre intenzioni e preoccupazioni alle sue mani. Per Cristo nostro Signore.
4: Amen.
5: Guarda questa offerta, è il 112.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, ricevi dal tuo mano questo sacrificio, onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Ci purifichi, o Signore, questa offerta che consacriamo al tuo nome e ci conduca di giorno in giorno più vicini alla realtà del cielo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E
0: veramente è cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua misericordia, Hai tanto amato il mondo, da mandare il tuo unigenito come Redentore, a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, e coi convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Matteo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tu ti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono aggrediti. In Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire.

0: Sono le 9.
1: Noi siamo qui. Questa bambina meravigliosa rappresenta proprio questa serata. E sapete perché? Perché questa serata sarà completamente dedicata ai cartoon. Lei mi ha detto che preferisce Frozen. E io vi dico che anche noi preferiremmo Frozen questa sera. È vero? Ma fra un po' sicuramente arriverà un po' di Arietta. E io faccio i complimenti comunque già subito al nostro corpo bandistico, perché vi assicuro che qui sul palco fa leggermente caldo. Lei comunque, per venire qui con me, ve lo dico, ha tutti i colori dell'arcobaleno, perché questa sera noi potremo sognare nella collana e facciamo vedere anche nel braccialetto. Quindi questa sera siamo proprio qui col corpo bandistico di Castel San Pietro Terme per questa serata. Mi ha tolto la mano perché ormai stiamo colando. Allora, questa serata meravigliosa che è proprio dedicata ai brani, ai cartoon, ai brani dei cartoni animati che molti di voi ricorderanno. Io spero che ci sia anche qualche bambino, perché sicuramente si divertirà. Questa sera è proprio Disney, musiche da favola. Allora, noi cominciamo immediatamente, perché sono sicura che voi aspettate questa bella musica in questa serata, e naturalmente invitiamo il maestro del corpo bandistico di Castel San Pietro Terme, Giuseppe Lentini.

E questa introduzione ci porta proprio nel mondo dei sogni, nel mondo della fantasia. Anche le cicale questa sera non fanno da sottofondo, fanno parte del corpo bandistico di Castel San Pietro Terme, perché qui all'arena è tutto possibile, davvero, questa sera più che mai. Allora, vi dicevo, Disney, musiche da favola, se puoi sognare, puoi suonare. Ecco, mi sono già subito impapinata, così siamo a posto per tutta la serata. Bene, questa che avete ascoltato, questa introduzione, è When You Wish Upon a Star, quando esprimi un desiderio proprio a una stella. Quindi questa sera esprimete i vostri desideri, fate venire fuori quel bambino che abbiamo tutti dentro e gioiamo di queste splendide musiche in questa splendidissima arena che è stata riportata proprio nel suo splendore. E sapete che gli spettacoli all'arena saranno ancora tantissimi. Ieri sera c'è stata proprio l'inaugurazione di questa edizione estiva, diciamo, dell'arena. D'altra parte questo è proprio un teatro estivo. Bene, cominciamo subito, immediatamente, con Cartoon Express. È un medley, tutti quelli di questa sera saranno medley, che è stato arrangiato con un pizzico di ironia e trasforma Merrily Run Along, Teeny Toon Adventures Them Song, I Am Popeye the Sailor Man, The Pink Panther, The Memory Go Around Broke Down e This Is It. In circa 5 minuti di musica sentirete dei suoni, i suoni più allegri del mondo, quelli appunto dei cartoni animati. Questa musica è dedicata proprio, come vi dicevo, al bambino che è in noi. Lasciamolo volare con la banda di Castel San Pietro Terme. Anzi, è riduttivo dire banda, il corpo bandistico di Castel San Pietro Terme. Prego, maestro.

0: Il maestro Giuseppe Lentini ve l'ho già presentato, ma adesso facciamo venire qui al microfono il presidente dell'associazione appunto del Corpo Bandistico di Castel San Pietro, e qui insieme a noi Riccardo Naldi.
1: Cosa stiamo qua a fare? Buonasera! Giorgia Bottazzi che ci presenta come tutte le volte, un bel applauso! Che bello essere qua! Allora, volevo dire questa cosa subito prima di cominciare, perché sennò poi me ne dimentico le cose, perché sai, ho un'età anche io. E abbiamo fatto questo spettacolo meraviglioso arrangiato dal maestro Giuseppe Lentini, perché abbiamo voluto puntare sul futuro che riguarda il passato. Insomma, i bambini, noi che eravamo bambini, i prossimi bambini. Ma lo sapete che noi per tutto l'anno abbiamo avuto la sede in Via Viara, dove abbiamo la sede della banda, invasa da persone piccolissime? Erano tutte le scuole, hanno partecipato alla nostra caccia ai suoni, perché il viale dei ciliegi si è trasformato in un viale molto magico, perché io li accompagnavo e ogni tanto spuntava qualcuno, vero? Qualcuno della banda che spuntava e suonava per i bambini, e dopo hanno visto tutti insieme quindi la sede. Abbiamo avuto centinaia di bambini durante tutto l'anno e è stato proprio bello. Quindi, insomma, abbiamo voluto anche un po' tributare questa cosa, perché vi ricordo che abbiamo una scuola della banda, i corsi di orientamento musicale, quindi venite a trovarci, venite con noi, imparate a suonare, perché abbiamo parafrasato Walt Disney, perché se puoi sognare, puoi suonare, perché lui diceva se puoi sognare, beh, insomma, Disney, grazie, viva la banda, viva la musica, la banda, sì. Molto bene.
0: Allora, l'avete sentito con quanta enfasi è arrivato Riccardo Naldi? Fra l'altro, volevo dirvi che non è soltanto per i bambini, ci sono anche degli adulti che imparano a suonare, e questa sera ne abbiamo proprio qualcuno qui che ha imparato a suonare ed è entrato proprio a far parte del Corpo Bandistico di Castel San Pietro Terme. Proseguiamo con la musica, e naturalmente ci spostiamo, perché la musica ci dà questa possibilità di spostarci nel tempo, di spostarci nello spazio. Allora, nel tempo prima era del 1994, adesso arriviamo al 1992, con qualcuno che ha fatto sognare tanti di noi e tanti anche dei nostri bambini, e parlo di Aladdin. Noi in italiano diciamo Aladdin e va benissimo, è un film di animazione, uno dei più, diciamo, conosciuti, uno dei più longevi. È stato seguito dalla versione live action nel 2019. Allora, questo medley di canzoni famose include, e veramente qui il maestro Lentini mette a dura prova il mio inglese, include Arabian Nights, Friend Like Ali, Prince Ali e World New World. Siete pronti a partire con noi sul tappeto magico? Andiamo!

Ma quanto sono bravi, ditemi quanto sono bravi e quanto siamo felici noi a Castel San Pietro di avere un corpo bandistico così, capace comunque di essere eclettico sempre, con una forza, una potenza che veramente è un piacere davvero ascoltarli. Allora, noi siamo partiti con il sul tappeto di Aladdin. Bene, adesso sapete dove atterriamo? Atterriamo su una roccia sulla quale c'era un grande leone e un piccolo leone. E quindi, esatto, proprio lui, The Lion King, questo veramente è è sempre stata una cosa spettacolare, un piacere sempre ascoltarlo, è un film di animazione veramente apprezzato da grandi, da piccini, perché anche noi grandi amiamo comunque queste splendide produzioni. Allora, a Broadway veramente ha sbancato, come si suol dire. Questa sera noi vi facciamo ascoltare questi temi, sempre, questa sera saranno sempre medley, e quindi questi temi da The Lion King. Allora, un brano famosissimo cantato anche da Ivana Spagna, The Circle of Life, e poi The Life in You, e poi ancora la famosissima, sicuramente ve la ricordate perché rimane proprio in testa, Hakuna Matata, e poi Can You Feel This Love Tonight e The King of Rock. A voi il piacere di ascoltare The Lion King.

Maestro, ma li vogliamo presentare, vogliamo farli alzare in piedi questi splendidi bandisti, così si sgranchiscono anche un po'. Esatto. Bene, allora, adesso da un grande personaggio umanizzato che è appunto il Re Leone, passiamo a un mito per quanto riguarda proprio l'umanità. Un signore che aveva dei muscoli enormi, e si tratta proprio di Ercole, Hercules, che è un classico Disney. Allora, le canzoni di Hercules sono state cantate da Alex Baroni, il cantautore, che era nella veste del protagonista, e da Barbara Cola. Le parti corali sono state eseguite da un gruppo di famose coriste formato da Emanuela Cortesi, Lala Francia, Lola Feitli, Paola Folli e Paola Repele. Allora, questa sera ve lo presentiamo in un bellissimo arrangiamento proprio per Concert Band. Ecco a voi Hercules.

Abbiamo fatto un grande applauso ai bandisti, facciamolo al maestro. Il maestro, che ve lo dico in segreto, mi ha detto prima che era felicissimo che questa serata fosse sold out, molto felice, e lo siamo tutti naturalmente. Allora, io non so se da voi arriva, però qui i pannelli laterali si stanno leggermente muovendo, quindi un alito di vento sta arrivando, arriva anche da voi, mi fa molto piacere, molto molto piacere. O forse è perché entriamo adesso nel mondo delle principesse Disney. Questa che vi presentiamo ora è una principessa un po' sui generis, non è la principessa col bel vestito, con la corona in testa, assolutamente no. È Mulan, quindi Mulan è proprio una principessa particolare. Questo film è veramente un classico, è uscito nelle sale nel 1998 e voi sapete che Mulan si basa su un'antica leggenda cinese in cui Mulan, appunto, che è una ragazza, si traveste da uomo per prendere il posto del padre nell'esercito. Allora, il franchise Disney dedicato all'eroina comprende il film di animazione originale del 1998, poi il sequel Mulan 2 e poi il remake live action uscito nel 2020. Allora, questa sera il medley include Honor to Us All, I Make a Man Out of You, A Girl Worth Fighting and Four and Reflection.

Bene, si è alzato un po' di vento e quindi noi siamo pronti a partire per il mare, perché le onde ci aiuteranno, perché il vento ci aiuterà a giungere fino a una nave particolare che è ricca di pirati, purtroppo, ma per fortuna, perché questa saga è una saga particolare che ha avuto un successo incredibile. E sono 5, vi ricordate i film con John Depp, e l'omonima leggendaria presenza di queste musiche anche, e non soltanto delle musiche, nei parchi a tema. Allora, la saga cinematografica, la serie, segue le bizzarre avventure dell'eccentrico capitano Jack Sparrow ed è nata originariamente nel 2003, ispirandosi proprio alle attrazioni dei parchi. Le musiche sono di Klaus Badelt e il medley che questa sera vi proponiamo contiene allora Von Bound, The Medallion Calls, The Pirate Cave, The Black Pearl e One Last Shot and He's a Pirate.

La lasciamo un po' respirare, maestro? O continuiamo? No, tutti, non soltanto loro, tutti, tutti loro. Lo sapete che la musica è parente stretta della matematica? Quindi se i ragazzi imparano musica, imparano anche la matematica, non solo. È vero quello che sto dicendo, vero? Non solo, la musica veramente ci porta ovunque ed è anche la compagna dei nostri sentimenti. Quindi veramente è un mondo molto particolare che vi invitiamo, se avete figli o nipoti, a conoscere e a frequentare. Noi continuiamo, un attimo, vi ho dato proprio soltanto un attimo, quindi continuiamo, siete pronti, avete ancora fiato, sì? Bene, loro dicono che sono prontissimi, quindi noi continuiamo. Scendiamo dalla nave dei Caraibi e naturalmente lasciamo l'alto mare per arrivare a qualcosa che è veramente una miscela particolare di highlight, e parlo di Brave. Siamo nel 2012, allora la colonna sonora è di Patrick Doyle e questo film veramente è stato un campione di incassi. Qui gli spazi per gli stati d'animo sono veramente diversi, da punto di vista lirico, diciamo, all'ossessione, ma anche potenza e maestosità. L'arrangiamento per concert band ne cattura magnificamente lo stile per questa serata particolare, per questo palcoscenico. A voi, Brave.

Allora, i prossimi highlights vorrei dedicarli a Claudia, la bambina che prima era qui con me. Claudia è la figlia di due bandisti, se non sbaglio un trombone e un sassofono, dico bene? E quindi lo vorrei dedicare davvero a lei, perché mi ha detto così che proprio è quello che preferisce, e quindi non soltanto a lei, naturalmente a tutti voi, soprattutto in questa serata. C'è una bandista che praticamente ha i colori, è vero? In testa, proprio i colori non è Frozen, è Frozen ma non è Frozen lei. È la cugina, mi dice, che è la cugina di Frozen. Quindi possiamo entrare in questo mondo, chiudete gli occhi quando ascolterete, chissà che non arrivi veramente il mondo del incantato di ghiaccio, appunto, di Frozen. Dunque, è stato acclamato come uno dei migliori film di animazione della Disney. Frozen si sta veramente rapidamente affermando come un classico. È una storia commovente che piace tantissimo ai bambini, con queste immagini mozzafiato e queste canzoni magnifiche. Questa sera ascolteremo questo medley per questo concerto, che comprende Vully e Do You Want to Build a Snowman? Vorreste costruire un pupazzo di neve? Ma chi di noi non lo vorrebbe costruire questa sera un bel pupazzo di neve? Ditemelo. E poi For the First Time in Forever, Let It Go, Frozen, per voi.

Sono sicura che Claudia è stata felicissima di ascoltare questi highlights, assolutamente. E adesso vi voglio raccontare qualcosa che voi non riuscite a vedere. Voi dovreste vedere le espressioni del maestro, che sono magnifiche. Io vorrei davvero che ci fosse una telecamera a riprenderlo, perché sono magnifiche. Sono particolari, naturalmente. E vi voglio raccontare, intanto lasciamo loro veramente riposarsi un attimo. Allora, io ho insegnato in una scuola elementare, la scuola primaria, per diversi anni, e naturalmente anche un po' di musica. E naturalmente li facevo pure cantare. Allora mi raccomandavo con i bambini, soprattutto i più piccoli, di fare esattamente come me. E avevo un bambino che faceva delle facce stranissime, ma veramente delle espressioni orribili. Quindi, insomma, finito di provare alcune cose, l'ho preso da parte, mai davanti a tutti gli altri, e gli ho chiesto: ma non ti piace? Ma vedo che fai delle faccine. No, maestra, faccio esattamente come te. Perfetto! Quindi si vede che anch'io facevo delle facce così particolari, perché insomma devi comunque anche con le espressioni insegnare, e quindi dovreste vedere davvero il maestro, che è magnifico. Allora proseguiamo, maestro, vero? Prontissimi. E proseguiamo dopo aver sentito proprio anche i ghiaccioli del mondo di Frozen. Proseguiamo con The Music from How to Train Your Dragon. E è stata composta da John Powell. La musica è una musica emozionante ed emotivamente potente. Il film è naturalmente How to Train Your Dragon, e è assunto proprio una vita propria, con questi temi avventurosi e questi accenni di influenze celtiche. L'arrangiamento è veramente sapientemente arrangiato, diciamo, è un'aggiunta fresca, sottolineo fresca, e anche accattivante a questo concerto.

Bravi, bravissimi. E noi proseguiamo e andiamo proprio in un mondo particolare, ci trasferiamo in un'altra parte del mondo, in Oceania ci trasferiamo. Il film di animazione è un successo della Disney come veramente tanti, tanti, tanti altri e presenta canzoni che sono orecchiabili e sono composte da Lin-Manuel Miranda, che è stato fra l'altro l'autore del musical di Broadway Hamilton. Questo divertente, lo sentirete, sarà davvero divertente questo medley per questa serata, per questo concerto naturalmente dedicato a tutti voi, include How Far I'll Go, We Know the Way, Where Are You and You Are Welcome. Allora tutti insieme in Oceania chiudiamo gli occhi e veramente anche qui troviamo tanto tanto tanto freschino con la musica del corpo bandistico di Castel San Pietro Terme.

E siamo giunti all'ultima presentazione, all'ultima esecuzione di questo concerto che sicuramente vi ha fatto sognare, e questo insieme di brani vi farà sognare grandi e piccini, perché è veramente un film intramontabile. Parlo di Mary Poppins, che è stato interpretato, vi ricordate, da Julie Andrews e Dick Van Dyke, e rimane oggi popolare più che mai. I brani sono memorabili, è Spoonful of Sugar, questo cucchiaino di zucchero, e poi lo dico in italiano, Camcamini, Stay Awake, e quella parola magica lunghissima che vorrei che voi diceste insieme a me: supercalifragilisticexpialidocioso. Bravissimi, siete talmente bravi che il maestro in questo midley, nella parte finale, vi darà un cenno e voi, se volete, potrete seguirlo con il battito di mani. Mi raccomando, andate a tempo, perché il maestro, lo sapete, che ci tiene tanto al tempo, eh? Quindi mi raccomando, appena andare a fare le prove, tutti mercoledì, quando lo... venerdì, tutti venerdì, quindi attenzione, mi raccomando, anch'io mi metterò lì buona buona e cercheremo appunto di seguire il ritmo. Mary Poppins.

0: Bravi, bravissimi, davvero, complimenti. Io inviterei sul palco a questo punto il sindaco, la sindaca di Castel San Pietro Terme, Francesca Marchetti, e l'assessore alla cultura, Claudio Carboni, per farvi un saluto e naturalmente anche, direi, per complimentarsi con questo splendido corpo bandistico di Castel San Pietro Terme. Bravi ragazzi. E bravo maestro. Bene, siamo qui. Maestro, venga anche lei. Da lei al maestro.
1: Buonasera, grazie, grazie. Vi portiamo via pochissimo tempo, ma vale veramente la pena che noi siamo a onorare. Siamo orgogliosissimi di avere questa che posso chiamare orchestra, che è la prima orchestra di Castel San Pietro Terme, formata da tante ragazze, ragazzi, donne, uomini. Grazie davvero, fate un lavoro meraviglioso e ovviamente abbiamo un grande maestro e per un momento... Permettetemi di uscire dai panni dell'assessore, di entrare in quelli del mio mestiere e di veramente un grande maestro. Vorrei veramente un ringraziamento particolare per gli arrangiamenti che hai scritto, maestro, perché gli arrangiamenti erano meravigliosi e vi assicuro che il maestro Lentini non li compra questi arrangiamenti. Ascolta i dischi, trascrive tutto e lo scrive appositamente ogni parte per i suoi musicisti che conosce molto molto bene. Quasi tutti. Quindi è un lavoro incredibile, per cui un applauso doppio al maestro Lentini.
2: Facciamolo forte allora. E per il maestro? Urrà! Bene, davvero grazie a nome della città per questo bellissimo concerto, al maestro ma a tutti i musicisti. Facciamo un applauso anche al presidente, perché il dono che ci hanno fatto questa sera con questo concerto è un po' anche il coronamento di un lavoro che è lungo 365 giorni. Il presidente ricordava il grande lavoro con i ragazzi e le scuole, ma permettetemi, tutte le attività istituzionali su cui la banda non fa mai mancare la propria attività e il proprio sostegno. Secondo elemento, ha ragione l'assessore Carboni, e quando in un'epoca dove l'intelligenza artificiale tende a sostituirsi al valore delle competenze dell'arte, Lentini e tutta la nostra banda invece ci permettono di assaporare invece il valore dell'autenticità, e quindi credo che a loro vada un doppio applauso su questo. La terza considerazione, poi davvero chiudiamo, e grazie anche per questo concerto dedicato alle musiche Disney, perché credo che nella storia, tra i più giovani, tra essere genitori, chi le ha vissute, chi le ascolta ancora con i propri nipotini, credo che ci sia un patrimonio di valori che tutti questi cartoons hanno comunque accompagnato generazioni, che è il valore del coraggio, del credere ai propri sogni, dell'amicizia, che è un po' anche, credo, i valori di una comunità e della banda stessa. Quindi davvero grazie per questa serata, e permettete, datemi un grande applauso a Giorgia Bottazzi, che è un altro pezzo della banda e delle nostre serate castellane. Grazie davvero e buona continuazione per questa stagione dell'Arena. E adesso non canto perché potrei rovinare.
0: Allora, a questo punto solitamente dal pubblico arriva una vocina che dice... E loro ce l'hanno il bis, pronto, prontissimo. E sapete qual è il bis che hanno preparato per voi? The Lion Sleep Tonight. Quindi il Re Leone, veramente concludiamo con questo splendido, con questi splendidi brani, diciamo. E la banda ce lo presenta questa sera in un arrangiamento sempre molto particolare. Allora, per concludere questa serata, noi vi salutiamo qui, Corpo Bandistico di Castel San Pietro Terme, il maestro Giuseppe Lentini e anch'io, che faccio sempre una piccolissima parte. Quindi, per voi, in conclusione, The Lion Sleeps Tonight.

0: Dillo tu!
1: La banda? Sono maestro, me ne andavo. Ah no, ecco, la voce c'è, ma anche la banda c'è, vero? Così improvvisamente abbiamo fatto questo coretto, la banda c'è, e a questo punto, carissimo, tocca a te a concludere la serata.
2: Ah, io? Ok, fuori da qua per favore, che abbiamo finito. No, non è vero, non ci permetteremo mai. Voi siete ancora tutti qua seduti perché evinco che vi sia piaciuto il concerto? No, avete sentito ragazzi, non gli è piaciuto, porca miseria. Vi è piaciuto il concerto?
3: Sì.
2: Adesso sì, adesso mi piace. Maestro, cosa facciamo? Facciamo scegliere a loro? Volete un bis, ma proprio a richiesta? Brani a richiesta? Despacito? Ho sentito? No? Come la... Barbara, per favore. No, beh... Allora aspetta, riformulo la domanda. Di quelle che abbiamo fatto e che quindi abbiamo gli spartiti con noi, volete sentire di nuovo un pezzo? Bene, quella era la voce di Piol, l'ho riconosciuto.
4: Mary Poppins.
2: Ho sentito un Mary Poppins. Maestro. Attenzione. Vabbè, allora rifacciamo il concerto da capo. Buonasera, Arena 2026. Perfetto, pirati di Mary Poppins faremo, le mescoliamo.
1: Pirati dei Caraibi e Mary Poppins invece. Buonanotte a tutti voi, grazie per essere stati qui all'Arena Comunale di Castel San Pietro Terme insieme appunto alla nostra banda, alla nostra orchestra, come ha detto l'assessore.
5: Thank you.

Stop.

0: dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
1: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
2: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
3: Media Radio Castellana.
4: Pubblicità.
5: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
6: Sono le 10:53.

0: Sono le 11.
1: Ora il mondo. Bande rumorose, programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio per chi ascolta il mondo e le sue voci sulle frequenze da 0 a 30 MHz. Realizzato in collaborazione con la redazione di DX Fanzine. Conduce in studio Antonello Napolitano.
2: Un cordiale saluto e ben ritrovati all'ascolto di Bande Rumorose. Quella di oggi è l'edizione numero 59 e prima di leggervi il sommario vi rammentiamo che tutti gli orari menzionati all'interno di questo programma, se non diversamente specificato, sono espressi in GMT UTC, ovvero ora solare italiana meno 2. Per chi volesse collaborare con la nostra trasmissione, l'indirizzo di posta elettronica a cui scrivere è il seguente: banderumorose@dxfanzine.com. Questa edizione si apre con un nostro servizio su un incendio che ha interessato l'impianto trasmittente in onde medie sui 1540 kHz di ZNS Radio Bahamas. Seguirà la lettura di un commento di Joe Michael pubblicato sul gruppo Facebook Shortwave Radio Listeners Club dal titolo «Cuba, il collasso delle onde corte». Successivamente vi presenteremo un intervento del nostro collaboratore Angelo Dalla Muta, che questa volta si sofferma sulla storia della Torre Rai di Monza. Infine, la consueta lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente in Italia di varie emittenti operanti sia in onde medie che corte.
3: This is Radio Bahamas, 1540 AM, 104.5 FM, the national voice of the Bahamas, where only the sun covers the Bahamas better. We are broadcasting live from our studios, located on Harcourt Rusty Bethel Drive in Centerville, Nassau, Bahamas. We have a transmission power of 50,000 watts on our AM band and 5,000 watts on our FM band. ZNS is operated by the Broadcasting Corporation of the Bahamas.

0: Un incendio ha distrutto il trasmettitore in onde medie di ZNS Radio Bahamas, storica emittente pubblica dell'arcipelago caraibico. Sulla frequenza di 1540 kHz, la stazione era ricevibile non solo nelle Americhe, ma nelle migliori condizioni di propagazione anche in Europa, dove era particolarmente conosciuta dagli appassionati di radioascolto. Oltre al valore storico dell'impianto, resta ora da capire se i gravi danni consentiranno un ritorno in onda. Ascoltiamo il servizio.
1: Una delle emittenti simbolo della radiofonia caraibica perde il suo storico impianto in onde medie. Un incendio ha infatti distrutto il trasmettitore di ZNS Radio Bahamas sui 1540 kHz, interrompendo le trasmissioni dell'emittente sulla frequenza che, per vari decenni, ha rappresentato un punto di riferimento non solo per gli ascoltatori dell'arcipelago, ma anche per migliaia di appassionati di radio di tutto il mondo. La notizia, confermata da fonti dell'ambiente tecnico radiotelevisivo locale, riferisce che il rogo si è sviluppato il 12 giugno, causando la perdita dell'intero impianto trasmittente. Per gli abitanti delle Bahamas si tratta della perdita di un'infrastruttura fondamentale per il servizio pubblico radiotelevisivo nazionale. Le prime stime diffuse dalla Broadcasting Corporation of the Bahamas parlano di danni superiori a $1.200.000, una cifra che comprende non solo il trasmettitore, ma anche l'edificio tecnico, gli impianti elettrici, il sistema di alimentazione e le apparecchiature di supporto, gravemente compromessi dall'incendio. Secondo i responsabili dell'emittente, il solo trasmettitore avrebbe un costo di sostituzione compreso tra $200.000 e $300.000, al quale si aggiungono le spese per il trasporto, l'installazione, la ricostruzione dell'infrastruttura e la successiva messa in servizio. L'ipotesi di una semplice riparazione appare allo stato attuale poco realistica. Le autorità delle Bahamas hanno infatti confermato che il rogo ha completamente devastato il sito trasmittente, rendendo necessario l'acquisto di un nuovo impianto e la ricostruzione di buona parte delle infrastrutture tecniche. I dirigenti di ZNS stimano che nella migliore delle ipotesi saranno necessari almeno 2 o 3 mesi per riportare in funzione le trasmissioni sui 1540 kHz, a patto che le risorse economiche e la disponibilità delle apparecchiature consentano di rispettare questa tempistica. Fondata nel 1937, ZNS, acronimo di Zephyr Nassau Sunshine, è la più antica emittente delle Bahamas. Nata inizialmente per diffondere informazioni di servizio e soprattutto gli avvisi sugli uragani, nel tempo è diventata la voce nazionale del paese, accompagnando la vita delle isole con notiziari, programmi culturali e approfondimenti. Ancora oggi la rete pubblica mantiene un ruolo fondamentale nel garantire l'informazione all'intero arcipelago. Per gli appassionati di radioascolto a lunga distanza, il segnale dei 1540 kHz era qualcosa di speciale. Grazie allo status di frequenza Clear Channel e all'elevata potenza del trasmettitore, nelle ore notturne era possibile ricevere Radio Bahamas non soltanto in gran parte dei Caraibi e della costa orientale degli Stati Uniti, ma, durante le migliori aperture propagative, anche in Europa. Numerosi radioascoltatori europei hanno inserito ZNS nei propri registri di ascolto, considerandola una delle emittenti transatlantiche più prestigiose da captare. A rendere ancora più apprezzata Radio Bahamas era la disponibilità nei confronti della comunità internazionale dei Dixer. L'emittente rispondeva con regolarità ai rapporti di ricezione inviati dagli ascoltatori, confermando gli ascolti con cartoline QSL elettroniche, un gesto sempre più raro nell'era della radio digitale e dello streaming, ma di grande valore per chi coltiva questa passione. L'incendio del trasmettitore rappresenta quindi non soltanto un problema tecnico per il Servizio Radiofonico Nazionale delle Bahamas, ma anche la perdita, almeno temporanea, di una presenza storica nel panorama internazionale delle onde medie. Per molti radioascoltatori europei il segnale di Radio Bahamas era una delle testimonianze più affascinanti della propagazione transatlantica e un collegamento diretto con un piccolo arcipelago dei Caraibi che, per quasi 90 anni, ha saputo far sentire la propria voce ben oltre i confini nazionali.

0: Esta es Radio Habana, Cuba.
1: This is Radio Havana, Cuba.
2: Esta es Radio Havana, Cuba.
3: Tiuchi estas Radio Habano, Cubo.
4: Una idad Havana, Cuba.
5: Transmitiendo desde Cuba, territorio libre en América.
6: Cuba, il collasso delle onde corte, è il titolo di un'interessante analisi di Joe Michael, apparsa sul gruppo Facebook Shortwave Radio Listeners Club, che stiamo per leggere integralmente. I vecchi trasmettitori da 100 kW sembrano essere agli sgoccioli, modulazione debole, portante instabile, interruzioni casuali del segnale, deriva di frequenza, tutti i classici sintomi di apparecchiature che non ricevono manutenzione da anni. Anche la catena audio è in pessime condizioni, con una modulazione povera, ronzii, distorsioni e collegamenti tra studio e trasmettitore chiaramente instabili. Le antenne a cortina e le relative linee di alimentazione sono fortemente deteriorate, causando lobi di radiazioni anomali, deriva del diagramma di radiazione e ulteriori perdite, soprattutto sulle bande più alte. A questo si aggiunge la fragile rete elettrica cubana, soggetta a continui cali di tensione e blackout, spesso senza gruppi elettrogeni di emergenza, per cui interi siti trasmittenti restano fuori servizio per ore. Persino la frequenza di 5025 kHz di Radio Rebelde presenta una deriva evidente, come se il circuito PLL fosse appena in grado di funzionare. Quelli che un tempo erano segnali solidi e affidabili, oggi danno l'impressione di un sistema di radiodiffusione che continua ad operare con qualunque pezzo di ricambio si riesca ancora a recuperare. Nel cuore del parco di Monza c'è una struttura che da oltre 70 anni domina il paesaggio. È la storica Torre della RAI, un traliccio alto 54 metri che per decenni ha rappresentato uno dei punti nevralgici del controllo e del monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive italiane. Oggi però quella torre non svolge più il ruolo per cui era stata costruita, eppure è ancora lì, testimone silenziosa di un'epoca in cui la radio e la televisione viaggiavano attraverso grandi infrastrutture visibili, prima che il digitale cambiasse il modo di trasmettere i segnali. Nel servizio che segue, a firma di Angelo Dalla Muta, ripercorriamo la storia di questa presenza discreta ma significativa, simbolo dell'evoluzione tecnologica del nostro paese e di come anche le opere più innovative, con il tempo, possano trasformarsi in memoria del passato.
7: C'è un punto nel parco di Monza dove lo sguardo si alza quasi senza volerlo, non per gli alberi, che lì sono abituati a prendersi spazio, ma per una struttura imponente, verticale, che sembra capitata per errore in mezzo al verde. La chiamano la Torre RAI e già nel nome si avverte una leggera distanza, qualcosa che appartiene a un'altra epoca. Rimasta lì più per inerzia che per intenzione. La torre fu progettata negli anni 50, precisamente nel 1954, ed è alta 54 metri. In pratica è formata da un traliccio munito di un rotore presente in sommità che permette la rotazione di 360 gradi di una piattaforma di un sistema complesso composto da più antenne di puntamento. Quando è stata costruita, quella torre aveva un compito preciso. Inserita nel centro di controllo RAI, nel parco di Monza, quindi in una posizione strategica perché esente da disturbi elettromagnetici, serviva principalmente al controllo e verifica monitoraggio della qualità dei segnali radiotelevisivi, delle onde medie. Il complesso includeva anche antenne rombiche per le onde corte, poi anche delle VHF ed UHF, quindi dicevamo controllo sì della qualità ma anche controllo di frequenze assegnate e quindi rispettate. Era uno dei punti d'avanguardia della rete della RAI, pensata per coprire il territorio in un momento in cui la televisione stava entrando nelle case come una presenza nuova, quasi solenne. Bisogna immaginare un'Italia diversa, meno satura di tecnologie invisibili. Il segnale arrivava davvero da strutture come quella, torri, tralicci, impianti distribuiti. Ogni elemento aveva un ruolo preciso e la torre del Parco di Monza faceva il suo, senza particolare gloria, ma funzionava ed era sufficiente. Col tempo però è successo qualcosa che lì, tra i viali alberati, si percepisce con un certo ritardo. La tecnologia ha smesso di avere bisogno di quella forma. Le trasmissioni televisive hanno cambiato modo di viaggiare. Prima l'analogico, poi il digitale terrestre, poi una rete sempre più complessa fatta di satelliti, fibra, ottica, infrastrutture centralizzate. La copertura del segnale è diventata più efficiente, più ampia, meno dipendente dai singoli punti locali. E così la torre lentamente ha perso funzione. Non è successo in un giorno preciso. Non c'è stata una chiusura spettacolare, nessun interruttore abbassato, un gesto simbolico, piuttosto una progressiva riduzione di utilità, prima meno centrale, poi ridondante, infine purtroppo superflua. A quel punto resta una domanda pratica che spesso arriva dopo quella tecnica. Cosa si fa di una struttura che non serve più? Nel caso della Torre Rai del Parco di Monza la risposta è rimasta sospesa. Smantellarla avrebbe richiesto costi, autorizzazioni, interventi delicati in un'area storica e protetta. Lasciarla in piedi invece comporta una sorta di immobilità amministrativa che, paradossalmente, è più semplice da gestire. E così la torre è rimasta. C'è anche un altro elemento meno evidente ma leggibile osservando il contesto. Il Parco di Monza è un luogo che conserva spesso, senza dichiararlo, le tracce delle sue stratificazioni, ville, cascine, viali progettati, interventi successivi. La torre, pur essendo più recente e meno nobile, entra in questa logica quasi per adattamento, diventa una presenza che racconta un passaggio, anche se nessuno lo spiega e lo capisce apertamente. Chi la nota oggi difficilmente pensa alla rete di trasmissione nazionale, più spesso si chiede cosa ci faccia lì e in quella domanda c'è già la risposta. La dismissione quindi non è solo tecnica, è anche percettiva. Una struttura smette di essere utile prima ancora di essere rimossa. Cambia il modo in cui viene guardata. Da infrastruttura diventa oggetto, da funzione diventa segno e quel segno resta anche quando il motivo originario si è dissolto. Nel caso della Torre Rai questo passaggio è particolarmente evidente perché il contesto amplifica il contrasto. Il parco invita a una fruizione lenta, naturale, quasi silenziosa. La torre invece nasce da un'esigenza opposta, diffondere, amplificare, ascoltare, raggiungere. È come se appartenesse a una conversazione diversa, interrotta a metà. Eppure, proprio per questo, continua a dire qualcosa. Racconta un momento in cui la tecnologia aveva bisogno di essere vista, di occupare spazio, tanto spazio, di dichiarare la propria presenza. Racconta anche la velocità con cui queste necessità cambiano, lasciando dietro di sé oggetti che nessuno ha davvero il tempo di accompagnare fuori scena. Si potrebbe pensare che prima o poi verrà rimossa, forse accadrà, ma nel frattempo la torre resta lì, in una posizione che ha preso la sua urgenza, ma conserva una certa ostinazione. E se ci si ferma a guardarla per qualche secondo in più, cosa che nel parco capita più facilmente del previsto, si ha quasi la sensazione che non sia soltanto un residuo, piuttosto una specie di appunto verticale lasciato nel paesaggio per ricordare che anche ciò che sembra indispensabile ad un certo punto smette semplicemente di servire.
6: Ultima parte di Bande Rumorose, edizione numero 59, dedicata alla lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente a Vercelli in Piemonte da Roberto Pavanello con un ricevitore ICOM ICR71 ed un'antenna long wire di 30 metri. Ed iniziamo con Cope Barcelona, da Barcelona in Spagna, su 783 kHz il 30 giugno alle 21.27 in lingua spagnola e catalana, qualità della ricezione buona. Radio Kurdistan, attraverso il centro trasmittente di Degola, in Iran, su 945 kHz il 29 giugno alle 19.55 in lingua curda, qualità della ricezione sufficiente. Cope Madrid, dalla capitale della Spagna, su 999 kHz il 29 giugno alle 20.33 in lingua spagnola, qualità della ricezione buona.
8: Cope Madrid
9: 106.3 e Cope Más 94.8.
6: Ukrainian Radio, primo programma, attraverso il centro trasmittente di Kurisove, in Ucraina, su 1278 kHz l'1 luglio alle 21.15 in lingua ucraina, qualità della ricezione buona. Radio XL da Birmingham, nel Regno Unito, su 1296 kHz l'1 luglio alle 21.20 in inglese, qualità della ricezione sufficiente.
10: Radio XL.
11: Radio XL Weather is brought to you in association with Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
6: Premier Christian Radio da Londra, nel Regno Unito, su 1305 kHz l'1 luglio alle 20.50 in inglese, qualità della ricezione buona. Radio Marianne, emittente pirata che trasmette dai Paesi Bassi, ricevuta su 1520 kHz il 30 giugno alle 21 in olandese, qualità della ricezione buona. China Radio International, attraverso il centro trasmittente di YouTube in Cina, su 1521 kHz, ascoltata il 30 giugno alle 19.50 in russo, qualità della ricezione sufficiente. Radio Luca, emittente pirata che trasmette dall'Olanda, ricevuta su 1611 kHz il 29 giugno alle 19.25 in lingua olandese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Bluebird, altra emittente pirata che trasmette dai Paesi Bassi, su 1629 kHz il 29 giugno alle 21.15 in olandese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Delfzijl, ancora un'emittente pirata che opera dal territorio olandese, ricevuta su 1647 kHz il 29 giugno alle 21.20 in lingua olandese, qualità della ricezione sufficiente. Passiamo alle onde corte. Radio Deltrax, altra emittente pirata che trasmette dai Paesi Bassi, ricevuta su 5040 kHz il 30 giugno alle 19.40 in lingua inglese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Taxus, altra emittente pirata che trasmette dall'Olanda, su 6290 kHz, ascoltata il 29 giugno alle 16.40 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Delta 48, ancora un'emittente di carattere non ufficiale, cioè pirata, che trasmette dai Paesi Bassi, ascoltata su 6306 kHz il 29 giugno alle 16.35 in lingua inglese, qualità della ricezione sufficiente. Zeppelin Radio, emittente pirata che trasmette dal sud dell'Europa, più esattamente dalla Grecia, ricevuta su 6870 kHz l'1 luglio alle 19.50 in inglese, qualità della ricezione sufficiente.
12: You're listening to Zeppelin Radio, your free music radio station on shortwave. Feel free to send reception reports to Zeppelin Radio SW at yahoo.com. Again, that is Zeppelin Radio SW at yahoo.com.
6: Overcomer Ministry, attraverso il centro trasmittente di Kostinbrod in Bulgaria, su 9400 kHz, ascoltata il 30 giugno alle 16.35 in inglese, qualità della ricezione buona. Far East Broadcasting Corporation, con studi a Manila e attraverso il centro trasmittente di Iba nelle isole Filippine, ricevuta su 11.600 kHz l'1 luglio alle 14.20 in cinese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Nacional da Amazonia, da Brasilia in Brasile e Sud America, su 11.780 kHz il 29 giugno alle 21.15 in portoghese, qualità della ricezione sufficiente.
13: Rádio Nacional Brasília, 980 kHz. Rádio Nacional da Amazônia, 11.780 kHz. Rádio Nacional FM Brasília, 96,1 MHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1.130 kHz. Rádio Nacional do Alto Solimões, FM, 96,1 MHz. AM 670 kHz. Emissoras de rádio da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
6: Reach Beyond Australia, da Kununurra in Australia, su 11.900 kHz, ascoltata il 29 giugno alle 14.10 in lingua birmana, qualità della ricezione sufficiente. Whisky Mike Lima Kilo, emittente religiosa che trasmette da Bethel, negli Stati Uniti d'America, ricevuta su 15.150 kHz il 30 giugno alle 16.45 in inglese, qualità della ricezione buona.
14: This is radio station WMLK, broadcasting to our target areas of Europe and the Middle East from Bethel, Pennsylvania, United States of America.

0: Greetings, friends. We welcome you to the Sacred Name broadcast, presented by the Assemblies of Yahweh of Bethel, Pennsylvania.
1: Radio In Confidencia, che trasmette da Belo Horizonte in Brasile, Sud America, su 15.190 kHz, ricevuta il 29 giugno alle 21.10 in lingua portoghese, qualità della ricezione sufficiente.
2: ZYL275, ondas médias, 880 kHz. ZYE521, ondas curtas de 49 metros, 6.010 kHz. ZYE522, ondas curtas de 19 metros, 15.190 kHz. ZYC696FM, 100,9 MHz. Emissoras da Rede Inconfidência de Rádio. Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil.
1: Ed infine Radio Payam, che trasmette programmi ostili al regime di Teheran in Iran, utilizzando la stazione ripetitrice di Wufferton nel Regno Unito, ricevuta su 15.615 kHz l'1 luglio alle 17 in lingua Farsi, la lingua nazionale dell'Iran, qualità della ricezione ottima. Fin qui gli ascolti di Roberto Pavanello di Vercelli. Proseguiamo con quelli effettuati sempre recentemente, ma in provincia di Taranto, da chi vi sta parlando, con un ricevitore SDR Perseus e un'antenna loop attiva alla 1530 LN prodotta dalla Wellbrook Communications. Radio Jordan con studi ad Amman e attraverso il centro trasmittente di Shobak in Giordania su 612 kHz il 29 giugno alle 18.29 in arabo, quando andava in onda il Sacro Corano, SIO 353. BBC con studi a Londra attraverso il centro trasmittente di Limassol Ladies Smile sull'isola di Cipro su 639 kHz il 29 giugno alle 18.14 in arabo, SIO 353. Dimsi Afash 1, che in italiano è tradotto come la voce delle vaste masse dell'Eritrea, emittente governativa che trasmette dalla Asmara, capitale dell'Eritrea, ex colonia italiana, su 950 kHz, ricevuta il 29 giugno alle 18.01 in lingua tigrina, SIO 353. Radio Malta attraverso il centro trasmittente di Mosta Besbizia da Malta su 999 kHz il 29 giugno alle 18.09 in lingua maltese, SIO 252.
3: Danua Radio Malta. Le stazioni nazionali di Shandar fu 17.7 FM, Audesh 17.5 MHz u fu DAB Plus 18.16 MHz. Radio Malta e Shandar Gol fu frequenza 19.9 full medium wave. Ismihe tajeb ma Radio Malta.
1: Transworld Radio attraverso la stazione ripetitrice di Gavar in Armenia su 1377 kHz il 29 giugno alle 18.23 in lingua Farsi, la lingua parlata in Iran, SIO 343. Radio Moldova con studi a Chisinau, capitale della Moldavia, e vari trasmettitori operanti sulla frequenza che andiamo a segnalarvi su 1494 kHz il 29 giugno alle 18.05 in lingua romena, SIO 353. China Radio International attraverso il centro trasmittente di YouTube in russo su 1521 kHz il 29 giugno alle 18.25, SIO 343. World Christian Broadcasting attraverso il centro trasmittente di Mahajanga in Madagascar su 13.670 kHz il 29 giugno alle 18.38 in inglese, SIO 453. Ed infine Transworld Radio Eswatini, che trasmette da Manzini nell'ex Swaziland su 13.800 kHz il 29 giugno, ascoltata alle 18.40.

0: Potete scrivere anche per un eventuale rapporto di ricezione che sarà confermato con una QSL elettronica. Vi ricordiamo i nostri social e che questo programma è possibile seguirlo anche attraverso il canale ufficiale YouTube dal titolo Bande Rumorose Channel. Grazie per l'ascolto, per oggi è tutto, appuntamento dunque alla prossima settimana, stessi orari e stesse frequenze.
1: Avete ascoltato? Bande Rumorose, programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio per chi ascolta il mondo e le sue voci sulle frequenze da 0 a 30 MHz, realizzato in collaborazione con la redazione di X Fanzine. Ha condotto in studio Antonello Napolitano.

0: Mezzogiorno.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Discorso celebrativo di Donald Trump al National Mall di Washington per il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. 40 minuti di intervento in cui il presidente ha celebrato gli Stati Uniti come una nazione di vincitori, tornando ad attaccare con forza il comunismo, definendolo un fallimento. Il tycoon ha richiamato l'approvazione del Save America Act, il disegno di legge sulle elezioni federali, e ha rivendicato l'annientamento delle forze armate iraniane. Quindi ha definito quella attuale l'alba dell'età dell'oro dell'America, assicurando che il paese raggiungerà traguardi senza precedenti. Imponenti fuochi d'artificio per i festeggiamenti, sfiorato un incidente con un aereo proveniente da Atlanta. 8 i feriti invece in una sparatoria a Brooklyn durante i festeggiamenti del 4 luglio. 4 sono minorenni.
2: Intanto Donald Trump scende di nuovo in campo per porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia. Il presidente degli Stati Uniti nell'Independence Day americano sente prima il presidente ucraino Zelensky e poi il presidente russo Putin. Due colloqui per provare a ridare linfa al dialogo dopo gli ultimi attacchi. C'è una reale possibilità di porre fine a questa guerra con la Russia, secondo Zelensky, ma la determinazione americana avrà un'importanza decisiva, sottolinea il presidente ucraino, dopo una conversazione col tycoon definita molto positiva. Putin, dal canto suo, ha ribadito al leader della Casa Bianca la disponibilità di Mosca a una soluzione diplomatica del conflitto basata sugli approcci russi.
3: A Teheran, il secondo giorno della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader iraniano Ali Khamenei e di 4 membri della sua famiglia uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. Le immagini diffuse dall'agenzia Tasnim legate ai Pasdaran mostrano alcuni partecipanti mentre sventolano striscioni e scandiscono slogan che incitano a uccidere Trump e uccidere Netanyahu, invocando vendetta. Dalle 5.30 di ieri alle 7 di questa mattina a Teheran sono stati registrati 7.141.000 viaggi nella rete metropolitana. Lo scrive Tasnim News nel suo account X in persiano. La cerimonia proseguirà fino alle 20 di stasera.
2: Cantieri e scioperi inizia il luglio caldissimo dei trasporti. Come già annunciato, ci sarà uno stop da oggi, 5 luglio, al 10 luglio sul nodo ferroviario di Firenze. Questo comporterà fino a 3 ore in più, ad esempio, per andare da Roma a Milano con deviazione sulla Tirrenica. Molto preoccupato il governatore toscano Eugenio Giani, si tratta di un'emergenza nazionale ma messa in atto per la sicurezza stessa dei pendolari. Ponte Alpino ha 140 anni e va sostituito, ha detto. E sempre oggi è previsto uno sciopero di 24 ore del comparto aereo.
3: Il gasolio al self-service in autostrada torna, seppur di poco, sopra la soglia dei 2 euro al litro, segnando un nuovo aumento dei prezzi dei carburanti in Italia. Si tratta del secondo giorno consecutivo di rialzi dopo lo stop al taglio delle accise avviato lo scorso 3 luglio.
2: Mondiale di calcio, si entra nel vivo degli ottavi di finale. È definito già il primo quarto, che sarà Francia-Marocco, riedizione della semifinale del 2022 che vide qualificarsi la nazionale di Deschamps. Le Bleu hanno eliminato il Paraguay grazie all'1-0 firmato Mbappé. Hakimi e Nko hanno battuto 3-0 il Canada. Stasera si torna in campo alle 22 la sfida tra Brasile e Norvegia, mentre alle 2 sarà la volta di Messico e Inghilterra.
3: È tutto, a più tardi.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
4: Media Radio Castellana.
5: Pubblicità.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Benvenuto al weekend!
1: E come in ogni weekend ci ritroviamo puntualmente anche in questo. Ben ritrovati, amici!
0: Benvenuto weekend.
1: Naturalmente questo è il titolo del programma ed è anche il nome della nostra pagina Facebook e naturalmente mi presento. Io sono Alessandro Parodo. Cominciamo subito.
0: Benvenuto weekend. Con Alessandro Parodo.
2: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.

inizio a dir poco pazzesco, grazie a Charlotte Carden con The Way We Touch. Questo è sempre Benvenuto Weekend, c'è tantissima musica, protagonista assoluta come sempre. Scusa se ancora...

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon estate a tutti.
1: Con Alessandro Parodo, Benvenuto Weekend.

0: C'è tutta la sua forza, tutta la sua potenza vocale, Alex Warren con Fever Dream. Siamo arrivati al momento tanto atteso, uno dei tre momenti tanto attesi, con i nostri DJ esattamente. Il primo naturalmente è sempre lui, il DJ Vittorio Veneziano, con la sua sequenza mixata in soli 4 minuti.
1: Benvenuto Weekend.

0: Benvenuto Weekend!
1: No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Stai ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
0: Benvenuto Weekend!

Bob Sinclair e Kaisa con I Can't Wait, e quando c'è Bob Sinclair c'è la garanzia assoluta. Subito Eros Ramazzotti e Max Pezzali, come nei film.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
1: Benvenuto Weekend!
2: Siamo in onda, sveglia!
1: Tutta la musica più bella con Alessandro Parodo. Musica.

0: Lui ha talento da vendere, Nicolò Filippucci con Laguna ha vinto nella sezione nuove proposte dell'ultimo Festival di Sanremo, quindi è arrivato primo, bravissimo davvero, gli auguriamo ogni bene, ogni fortuna. Siamo arrivati al momento del disco story e vi faccio fare un salto nell'anno 2006, esattamente alla data di pubblicazione, cioè il 19 luglio di quell'anno. Perché? Perché uscì una canzone che ebbe un successo clamoroso, direttamente dagli statunitensi Sister Sisters. La canzone è I Don't Feel Like Dancing, naturalmente Disco Story sia.
1: Disco Story.
2: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde. In sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
1: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon estate a tutti.
2: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.

pezzo musicale davvero fantastico. Lei è bravissima, è la DJ, si chiama proprio così, DJ AM. Il pezzo è Dream, alle percussioni Federico Staggetti, insomma, delle garanzie a 360 gradi. A proposito di garanzia, c'è in sottofondo il nostro secondo DJ fisso in ordine di trasmissione, ossia il DJ Beda, con noi, con You For Me, tra pochissimo, tanta

0: DJ Beta con You For Me.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
4: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Come? Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
12: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini.
13: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
1: Benvenuto Weekend.

Maria Antonietta e Colombre con La felicità e basta. Ricorda così vagamente lo stile dei Coma Cosa. Che peccato che si siano sciolti i Coma Cosa, ragazzi. Ma quanto mi dispiace davvero. Tra pochissimo sarà la volta del DJ Mix Mauro Guazzotti per la sua sequenza mixata. Intanto The Austin con The Same.

0: questo weekend.
1: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
2: Stai ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
0: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.
3: Chiudiamo in bellezza con il DJ Mix Mauro Guazzotti. Questa è la sua sequenza mixata e subito dopo i nostri saluti finali.
2: Benvenuto Weekend. Tutta la musica per

0: Benvenuto weekend.
1: È arrivato il momento dei saluti. Naturalmente ringrazio il DJ che avete appena ascoltato, il Mix Mauro Guazzotti in collegamento da Milano. Vi do appuntamento alla prossima settimana se vorrete, ovviamente, ma mi farà naturalmente immensamente piacere. Vi invito come di consueto a rimanere all'ascolto per tutto il resto della programmazione della radio, che tutti i giorni vi offre veramente il meglio, non soltanto della musica ma di contenuti importanti. Quindi seguite sempre la vostra emittente preferita. Io sono Alessandro Parodo, appuntamento a tra 7 giorni, sempre qui.
0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità.
4: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
7: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
8: Sono le 13:07.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, previsto traffico in via di intensificazione già dal mattino con condizioni da bollino rosso nelle fasce conclusive della giornata. Per agevolare la circolazione lo stop dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate fino alle 22 di stasera. Traffico in coda al momento sulla 10 Genova Ventimiglia per un mezzo in avaria tra la 7 Milano Genova e Genova Aeroporto in questa direzione. Si preannuncia una giornata difficile per chi deve viaggiare in aereo. Per l'intera giornata è infatti in programma uno sciopero nazionale che coinvolge il comparto del trasporto aereo, con possibili ripercussioni sui aeroporti italiani e in particolare sugli scali milanesi di Malpensa e Linate. Incrociano le braccia anche i lavoratori EasyJet. Notizia importante per i vacanzieri del Friuli Venezia Giulia: prenderà avvio nella notte tra oggi e domani il cantiere sulla superstrada H4 slovena alle spalle di Gorizia. Le limitazioni alla circolazione cominceranno alle 6 del mattino. Il traffico proveniente da Lubiana e diretto verso Nova Gorica potrà continuare a percorrere la superstrada H4 utilizzando un'unica corsia di marcia. Il traffico leggero proveniente dall'Italia in direzione Lubiana sarà deviato tra gli svincoli di Vipava e Rasto lungo la strada regionale parallela R2 444. Per i mezzi pesanti con massa superiore alle 3,5 tonnellate diretti dall'Italia verso Lubiana sarà in vigore il divieto di transito sia sulla H4 sia sulla strada regionale R2 444. Tali veicoli dovranno quindi utilizzare il valico di frontiera di Fernetti. Ed è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: via Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: MRC.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Gli appelli al patriottismo, la celebrazione della potenza militare degli eroi nazionali, il sogno americano mescolato al programma elettorale e all'attacco ai comunisti. Così Donald Trump ha chiuso le lunghe celebrazioni per i 250 anni degli Stati Uniti. Un discorso comizio partito in ritardo di quasi due ore per una tempesta di fulmini che si è abbattuta sul National Mall di Washington e ha costretto la sicurezza ad evacuare il pubblico. Imponenti i fuochi d'artificio per i festeggiamenti. Sfiorato un incidente con un aereo proveniente da Atlanta. 8 i feriti invece in una sparatoria a Brooklyn durante i festeggiamenti del 4 luglio. 4 sono minorenni.
2: Il presidente russo ha avuto un colloquio telefonico proprio con Trump, lo ha reso noto il Cremlino. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca a una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina basata sugli approcci russi. Intanto raid aerei russi su Zaporizhzhia hanno danneggiato un palazzo e si temono vittime e feriti.
3: La cronaca non solo si è divertito ma sarebbe anche pronto a rifarlo. Sono le prime dichiarazioni rilasciate alle forze dell'ordine dal 22enne ivoriano arrestato nella giornata di ieri dopo aver accoltellato un 55enne fuori da un bar in zona San Siro a Milano. Per lui l'accusa è di tentato omicidio. Le condizioni del 55enne ricoverato al Niguarda di Milano restano critiche.
2: È stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio un uomo di 47 anni che nel torinese ha cercato di dare fuoco alla compagna. L'uomo di origini moldave, al culmine di una lite all'interno dell'abitazione della coppia a Ivrea, ha cosparso la donna di gasolio nel tentativo di darle fuoco. In quel momento però in casa c'era anche un amico che è riuscito a frapporsi tra i due e a trattenere l'aggressore fino all'arrivo dei carabinieri.
3: Ritorna la truffa sul rinnovo della tessera sanitaria. Da diversi giorni circolano false email e comunicazioni che invitano i cittadini a un presunto rinnovo della tessera sanitaria utilizzando in modo fraudolento il nome del Ministero della Salute. Si tratta di una campagna di phishing finalizzata a sottrarre dati personali e sensibili, avverte lo stesso ministero, invitando a non aprire il link.
2: Calciomercato. Denzel Dumfries lascia l'Inter. Il club nerazzurro ha pubblicato un comunicato sul proprio sito per salutare il terzino olandese, diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Real Madrid. L'esterno lascia il club dopo 5 stagioni e 207 partite, con 27 gol, 28 assist e 2 scudetti. Contemporaneo il comunicato del Real Madrid che conferma l'accordo con il difensore olandese per 4 stagioni, fino al 30 giugno 2030. Esercitata la clausola rescissoria di 20 milioni di euro, che era nel contratto del calciatore.
3: Ed è tutto. A più tardi.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
4: MRC Media Radio Castellana, RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927. This is a Lethal Media Production.

0: come la febbre.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: 5.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. A Teheran via il secondo giorno dei funerali di Ali Khamenei e di 4 membri della sua famiglia, tutti uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. Presenti i figli del leader, ma non il successore Mojtaba. Le TV locali mostrano migliaia di persone in coda per rendere omaggio ai feretri con slogan di minacce a Trump. Intanto è ripreso il commercio marittimo tra Iran e Qatar dopo una sospensione durata circa 5 mesi. Nuovi negoziati per definire la fine del conflitto l'11 luglio in Pakistan.
2: Il presidente russo ha avuto un colloquio telefonico proprio con Trump. Lo ha reso noto il Cremlino. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca a una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina basata sugli approcci russi. Intanto però il portavoce del Cremlino Peskov minaccia la Polonia. Rifletta sulla propria sicurezza se produce droni per Kiev.
3: La cronaca non solo si è divertito ma sarebbe anche pronto a rifarlo. Sono le prime dichiarazioni rilasciate alle forze dell'ordine dal 22enne ivoriano arrestato nella giornata di ieri dopo aver accoltellato una 55enne fuori da un bar in zona San Siro a Milano. Per lui l'accusa è di tentato omicidio. Le condizioni del 55enne ricoverato al Niguarda di Milano restano critiche.
2: A Crotone tre persone sono finite agli arresti domiciliari dopo una violenta rissa scoppiata sul lungomare della città. La lite sarebbe scaturita dopo che un ragazzo di 22 anni a bordo di una bicicletta elettrica ha urtato accidentalmente una bambina di 9 anni. L'incidente, pur non avendo provocato particolari conseguenze fisiche alla piccola, ha innescato un'immediata e accesa discussione tra il ciclista e il padre quarantenne della bambina. Dagli accertamenti è peraltro emerso che il 22enne era già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, seppur con un'autorizzazione ad allontanarsi dalla propria abitazione.
3: Iniziano dalle 23 di stasera i lavori della prima fase della sostituzione di Ponte Alpino a Firenze che termineranno alle 4 di venerdì 10 luglio. I lavori comportano modifiche alla circolazione ferroviaria già comunicate da tempo e inserite sui sistemi di vendita delle imprese di trasporto. Come già comunicato nelle scorse settimane, la prima fase è programmata dalle 23 di oggi, domenica 5 luglio, alle 4 di venerdì 10 luglio. La seconda fase dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30 luglio.
2: Il tennis, giornata di ottavi di finale a Wimbledon. Oggi torna in campo Jannik Sinner. Questa volta dovrà sfidare il giapponese Shintaro Mochizuki. Il via è previsto sul campo centrale non prima delle 17:20. Nel primo pomeriggio però i colori azzurri saranno sull'erba londinese con il doppio misto di Sara Errani e Andrea Vavassori che affronteranno gli australiani Storm Hunter e Mark Polmans.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani.

0: Croce Verde Italia.
1: Bentrovati, previsto traffico in via di intensificazione già dal mattino con condizioni da bollino rosso nelle fasce conclusive della giornata. Per agevolare la circolazione lo stop dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate fino alle 22 di stasera. Traffico in coda al momento sulla 10 Genova Ventimiglia per un mezzo in avaria tra la 7 Milano Genova e Genova Aeroporto in questa direzione. Si preannuncia una giornata difficile per chi deve viaggiare in aereo. Per l'intera giornata è infatti in programma uno sciopero nazionale che coinvolge il comparto del trasporto aereo, con possibili ripercussioni sui aeroporti italiani e in particolare sugli scali milanesi di Malpensa e Linate. Incrociano le braccia anche i lavoratori EasyJet. Notizia importante per i vacanzieri del Friuli Venezia Giulia: prenderà avvio nella notte tra oggi e domani il cantiere sulla superstrada H4 slovena alle spalle di Gorizia. Le limitazioni alla circolazione cominceranno alle 6 del mattino. Il traffico proveniente da Lubiana e diretto verso Nova Gorica potrà continuare a percorrere la superstrada H4 utilizzando un'unica corsia di marcia. Il traffico leggero proveniente dall'Italia in direzione Lubiana sarà deviato tra gli svincoli di Vipava e Rasto lungo la strada regionale parallela R244. Per i mezzi pesanti con massa superiore alle 3,5 tonnellate diretti dall'Italia verso Lubiana sarà in vigore il divieto di transito sia sulla H4 sia sulla strada regionale R2444. Tali veicoli dovranno quindi utilizzare il valico di frontiera di Fernetti. Ed è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Simpatici italiani, la terra dei cachi è la terra dei cachi.
3: Parcheggi abusivi, applausi abusivi, villette abusive.

0: Perché la terra dei cachi è la terra dei cachi.
1: Sono veramente tutti matti, questi qui. Non so più cosa farci. Cristo!

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti

0: Wow. Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Sigla.
1: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
4: Sono le 17 e un minuto.
3: Dalla redazione di MRC, notizie sulla viabilità.
5: Bentrovati. In via di intensificazione il traffico sulle principali direttrici della regione. Dal pomeriggio alla sera sono attesi rientri più consistenti verso le città, con bollino rosso nelle fasce finali del weekend. Ad agevolare gli spostamenti, fermo dei mezzi pesanti fino alle 22. Dalle 7 di oggi fino alle 12 del 13 luglio, lavori sulla statale 65 della Futa, con un senso unico alternato tra Liverniano e Loiano in entrambe le direzioni. Disagi per chi deve viaggiare in aereo. Per l'intera giornata è infatti in corso uno sciopero nazionale che coinvolge il comparto del trasporto aereo. Ripercussioni sugli aeroporti italiani, in particolare sugli scali milanesi di Malpensa e Linate. Incrociano le braccia anche i lavoratori EasyJet. Ed è tutto.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
0: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of
3: imitation. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

E adesso che farò? Non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. Falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti perché volevo dire ciò che penso. Volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti. Magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

Non so se sono stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

Vorrei conoscere l'odore del tuo paese, camminare di casa nel tuo giardino, respirare nell'aria sale e maggese, gli aromi della tua salvia e del rosmarino. Vorrei che tutti gli anziani mi salutassero, parlando con me del tempo e dei giorni andati. Vorrei che gli amici tuoi tutti mi parlassero, come se amici fossimo sempre stati. Vorrei incontrare le pietre, le strade, gli usci e i ciuffi di parietari attaccati ai muri.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, previsto traffico in via di intensificazione già dal mattino con condizioni da bollino rosso nelle fasce conclusive della giornata. Per agevolare la circolazione lo stop dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate fino alle 22 di stasera. Traffico in coda al momento sulla 10 Genova 20 miglia per un mezzo in avaria tra la 7 Milano Genova e Genova Aeroporto in questa direzione. Si preannuncia una giornata difficile per chi deve viaggiare in aereo. Per l'intera giornata è infatti in programma uno sciopero nazionale che coinvolge il comparto del trasporto aereo, con possibili ripercussioni sui aeroporti italiani e in particolare sugli scali milanesi di Malpensa e Linate. Incrociano le braccia anche i lavoratori EasyJet. Notizia importante per i vacanzieri del Friuli Venezia Giulia: prenderà avvio nella notte tra oggi e domani il cantiere sulla superstrada H4 slovena alle spalle di Gorizia. Le limitazioni alla circolazione cominceranno alle 6 del mattino. Il traffico proveniente da Lubiana e diretto verso Nova Gorica potrà continuare a percorrere la superstrada H4 utilizzando un'unica corsia di marcia. Il traffico leggero proveniente dall'Italia in direzione Lubiana sarà deviato tra gli svincoli di Vipava e Rasto lungo la strada regionale parallela R244. Per i mezzi pesanti con massa superiore alle 3,5 tonnellate diretti dall'Italia verso Lubiana sarà in vigore il divieto di transito sia sulla H4 sia sulla strada regionale R2444. Tali veicoli dovranno quindi utilizzare il valico di frontiera di Fernetti. Ed è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

quattro cani per strada. Il primo è un cane di guerra e nella bocca ossinona e nemmeno violenza.

0: a Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, Elettronica ed Informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
6: Sono le 3 minuti.

raccoglierebbe il regno dei ragni, cucirebbe la pelle e la luna

di Dio il sorriso. Ti ho trovata lungo il fiume che suonavi una foglia di fiore, che cantavi parole leggere, parole d'amore. Ho assaggiato le tue labbra di miele rosso, rosso. Ti ho detto dammi quello che vuoi, io quel che posso. Rosa gialla,

incrociata alla stazione, che inseguivi il tuo profumo, presa in trappola da un tailleur

da una collaborazione MRC Media Radio Castellana ed Inedite Edizioni, va ora in onda il programma Autori in Radio, presentazione di opere di autori relative alle produzioni di Inedite Edizioni. Il programma va in onda la domenica ed il venerdì alle ore 21.

0: Cari ascoltatori di MRC, buonasera, bentornati a una nuova puntata di Autori alla Radio. Buonasera Claudio, benvenuto.
1: Ciao Bruno.
0: Come va? Tutto bene?
1: Sì, va bene, va bene.
0: Non dire che è caldo perché si sta
1: benissimo. No, è inutile.
0: Bene, chi abbiamo stasera?
1: Oggi abbiamo con noi un'altra volta Futo André.
0: Buonasera André, benvenuto.
2: Buonasera,
1: ciao André,
2: grazie,
1: ciao.
2: Grazie.
0: Bentornato direi.
1: E André è già stato qui con noi, è il nostro ascoltatore, ricordo che nel nostro podcast possono riascoltare le due interviste precedenti, la numero 13 e la numero 56. Questa sera siamo con André, che come al solito leggo una breve biografia. Nasce nella Repubblica dell'Angola e qui in Italia dall'89. Nel 96 fu eletto presidente dell'Associazione degli Angolani residenti in Italia, della quale ne è tuttora presidente onorario. Durante le ricerche intraprese in Africa sulle vere origini della fine dei tempi, nel 2007 fu incaricato a David Vabeladio Pai, presidente del Centre d'Écriture Negro Africain, spero di averlo detto bene, quale rappresentante della sacra scrittura negro africana in Italia. Dal 2007 organizza e partecipa a varie conferenze in Italia e in Germania, parlando dei tre quarti della sapienza dell'origine che introdurrà l'umanità fin dall'inizio del terzo millennio alla nuova era. È stato uno dei fondatori del giornale Speranza. Attualmente vive con i figli. Ecco André, le altre due puntate abbiamo parlato un po' in generale del primo libro, che era La chiave di volta. Ecco, io ti chiederei adesso di fare un breve riassunto, così intanto i nostri ascoltatori si ricordano.
2: Grazie mille, grazie a Claudio, grazie a Bruno, grazie ai nostri ascoltatori. Evidentemente, per fare un riassunto del primo libro, occorre dire che nella Bibbia c'è un aspetto molto importante che dobbiamo tenere in considerazione, che è definito testamento. Il testamento, dal punto di vista del diritto privato, è quel documento che chiunque può scrivere avendo la maggiore età, per poter indicare, per poter definire coloro i quali erediteranno i suoi beni nel momento in cui lui non ci sarà più. Ma perché allora l'Antico e il Nuovo Testamento si definiscono tali? E quindi nel primo libro ho tenuto in considerazione la sapienza che Gesù Cristo custodiva nelle sue parabole, la stessa sapienza che, guardate caso, Leonardo da Vinci custodiva nelle sue opere. E quindi l'interrogativo che nasce, tenendo in considerazione il percorso di Leonardo da Vinci, che nacque il 15 aprile 1452, cioè 52, ed è deceduto il 2 maggio, cioè 2/5/1519, chi siamo noi umani? Proprio in considerazione del fatto che Leonardo nelle sue opere, tenendo in considerazione quel quattro numero, cioè 5225, custodiva questa sapienza nelle sue opere. E durante la nostra infanzia a noi ci dicevano che Simon Kimbangu è lo Spirito Santo promesso dal Figlio di Dio che ci avrebbe svelato la sapienza che avrebbe introdotto l'umanità nella fine dei tempi, la sapienza custodita nella Bibbia. Io sinceramente non credevo, perché nella mia infanzia, nella mia adolescenza, sentirmi dire che Simon Kimbangu, che nacque il 12 settembre 1887 e che è morto il 12 ottobre 1951, ci avrebbe svelato la sapienza, la consideravo come, scusate il termine, una follia. E invece, arrivando in Italia, Simon Kimbangu mi ha consacrato nel sogno per poter svelare la sapienza custodita nella Bibbia, la stessa che gli egizi nascondevano agli altri popoli che venivano in Egitto, la stessa di cui parlavano i Maya. Quindi, in breve, questa è la sapienza di cui tratto, sia nel primo, che approfondisco di più nella seconda opera.

0: La seconda opera che uscirà fra poco, penso al mese prossimo, tratta di due argomenti che sono molto particolari, molto importanti. Il primo è il terzo segreto di Fatima.
1: Sì.
0: Spiega, Andrea, che cosa sviluppi.
1: Dunque, il terzo segreto di Fatima è quello segreto custodito tra le mura del Vaticano, è che non è ancora stato svelato, perché noi sappiamo che nel 1917, dal mese di maggio fino al mese di ottobre, i tre pastorelli in Portogallo, cioè praticamente a Fatima, c'erano Giacinta, Lucia e Francesco che pascolavano. Naturalmente, a un certo punto appare questa donna che loro non avevano mai vista, e a un certo punto gli trasmette i segreti relativi alla fine dei nostri tempi. Evidentemente gli altri segreti sono stati divulgati dal Vaticano, però il terzo segreto di Fatima non è mai stato sviluppato. Per dare un'idea di che cosa si tratta quando parliamo del terzo segreto, tengo in considerazione un salmo, il Salmo 82, nel quale l'autore dice a Dio, cioè si rivolge a Dio dicendogli: Dio, non darti muto, non nasconderti, rivelati, manifestati. Ecco che l'autore del Salmo prende in considerazione l'incubo, tra virgolette, della nostra vita in quanto umani, ovvero la morte. E se noi siamo creati da Dio, ecco che il salmista sta dicendo a Dio che, tenendo in considerazione il nostro pianto, il nostro dolore che culmina con la morte, si rivolge a Dio affinché Dio possa manifestarsi. Ebbene, il 25 maggio 1916 il Figlio di Dio si è reincarnato in Africa, rispondendo sia al salmista sia a ognuno di noi. E questo è il terzo segreto di Fatima, che introdurrà l'umanità nella fine dei tempi, ovvero che in quanto umani avremo la consapevolezza del fatto che la morte, dopo essere stata vinta dal Figlio di Dio nella sua resurrezione, è stata vinta ulteriormente nella sua reincarnazione.
0: Infatti il secondo titolo del libro è La reincarnazione di Gesù Cristo e la sapienza da lui promessa. Questa sarebbe la seconda parte del titolo.
1: Sì.
0: Un po' l'hai accennato, ma penso che valga la pena di parlarne di più.

0: Sì, per quanto riguarda la reincarnazione di Gesù Cristo, quando il Papa, il compianto Papa Benedetto Benedetto che se n'è andato, nel primo viaggio che lui fece in Africa, a Yaoundé, si rivolge a noi africani dicendo queste parole: la presenza del Figlio di Dio continua a manifestarsi nella profondità della terra del vostro continente. Il Figlio di Dio è venuto per l'umanità, però in particolar modo è venuto per voi africani, siate fieri. Una volta rientrato in Italia, Don Verzé, personaggio importante del mondo cattolico, anche lui non è più con noi, ha scritto una lettera al Corriere della Sera, possiamo consultarla su Google, la vedremo, nella quale dice: perché la Chiesa sta perdendo l'umanità? Perché la Chiesa non parla della reincarnazione del Verbo? Sappiamo che la salvezza di tutta l'umanità verrà dagli africani. Quindi, per quanto riguarda la sapienza, ed è questo il secondo titolo, a un certo punto nel suo percorso di vita, il Figlio di Dio si rivolse a noi in quanto umani, a noi che riteniamo che la sua divinità fu proclamata nel Concilio di Nicea, questo lo dice Dan Brown nel Codice da Vinci, a loro che ritengono che in realtà il Figlio di Dio non lo è affatto, perché è umano come tutti noi, è mortale come tutti noi. Costantino ha voluto fortemente che fosse divinizzato. Il Figlio di Dio, rivolgendosi a loro e a noi, disse queste parole: in quel tempo ti benedico, Padre, Signore dei cieli e della terra, perché tu hai tenuto nascosta questa sapienza agli intelligenti e ai sapienti e l'hai rivelata ai piccoli, perché così è piaciuto a te. Nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre e colui al quale il Figlio la vuole rivelare. Quindi la sapienza con la quale fummo creati è quella dei cinque panni e dei due pesci, del quale parlo nella seconda parte del libro.
1: Sì, infatti in questi due libri girano questi due numeri, il 5 e il 2, che tu metti sulla croce in tantissime maniere, li giri, li ribalti, li rimetti, eccetera. Questo 5 e 2 hanno un significato particolare come numeri, al di là di quello che ha detto Gesù, o è proprio Gesù che ha detto 2 e 5 per voler intendere la croce, che io la chiamo croce numerata?
0: Dunque, i due numeri 5 e 2 sono i numeri della creazione che noi troviamo in quanto numeri umani, e siccome Dio ha stabilito di poter creare l'uomo a sua immagine, il 5 e il 2 sono innanzitutto i numeri di Dio che si riflettono nell'uomo, che si riflettono nella natura animale, che si riflettono nella natura vegetale. Quando Dio chiama Abramo per fare l'alleanza con lui, quando chiama Giacobbe per fare l'alleanza con lui, quando chiama Mosè per fare l'alleanza con lui, tutti quanti tengono in considerazione il linguaggio matematico che culmina con il numero 5. Faccio un esempio. Dio chiama Mosè per poter fare l'altare degli olocausti. Nell'altare degli olocausti, Mosè ci dice: Mosè fece la base dell'altare degli olocausti, che era lungo 5 cubiti e largo 5 cubiti. Cioè, praticamente, nonostante non ci sia la presenza del numero 2, noi sappiamo che Mosè ci dice che la base era quadrata, e noi, per stabilire la forma del quadrato dal punto di vista della sua superficie, facciamo la moltiplicazione della lunghezza per la larghezza. Ecco che il 5 moltiplicato 5 ci dà 25, cioè gli stessi numeri appaiono nella natura umana: due mani, in ognuno delle mani 5 dita, due piedi, in ognuno dei piedi 5 dita, un piede specolare all'altro e una mano specolare all'altro, ed è questo il disegno divino che si trova in ognuno di noi e nella natura vegetale e animale.
1: Un altro, ne abbiamo parlato tante volte anche di questo, e la simmetria, l'hai ricordata te, la natura è simmetrica. Un'altra cosa è questo Fibonacci, ogni tanto salta fuori, anche con Egidio l'abbiamo sentito poco tempo fa. Cosa c'entra Fibonacci in tutta la tua storia?
0: Ma Fibonacci ci presenta un ordine numerico in cui lui inizia con l'1, poi va con il 2 e fa la somma di 1 e ogni numero sommato a quell'altro, ogni numero sommato a quell'altro. Alla fine trova il fatto che esiste un ordine numerico che si manifesta nella creazione, in tutto il creato, e esiste un concetto simmetrico che questi numeri presentano sempre. Ma perché questi numeri presentano il concetto simmetrico? Il concetto simmetrico noi lo troviamo innanzitutto in Dio, perché Dio, quando stabilisce di poter creare l'uomo a propria immagine, che cosa dice? Dio dice: creiamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Quindi, se noi per esempio facciamo 1 più 2 ci dà 3, il 3 più 2 ecco che ci dà 5. Il numero 3 che intervalla è il 2 e il 5 fin dall'inizio è il numero dell'ordine divino che stabilisce, tra virgolette, la simmetria tra il 2 e il 5 in quello che noi definiamo come l'ordine trinitario dato dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo.

0: Ok, molto bene. Facciamo sempre dei ripassi, delle congiunzioni in tutto. Però io, Andrea, se mi permetti, visto che io sono quello sempre delle domande che non c'entrano niente, no? Ovvero che sembra non c'entrino niente, ma in definitiva poi io vado dietro alle mie idee e cerco di unirle alle tue per vedere se ci salta fuori qualcosa di buono. Allora, io leggevo delle cose da scritti un po' antichi, così, sui Catari. Mai sentito parlare dei Catari?
1: Parliamone,
0: infatti io proprio perché adesso innanzitutto ti dico perché mi è nata questa domanda da fare a te, ok? Mm-hmm. Perché non è che le cose sono a caso, la faccio a te perché mi è venuto proprio in quel momento in cui stavo leggendo queste cose, mi sei venuto in mente tu e mi è venuto in mente tutto quello che normalmente qua in questa trasmissione tu ci spieghi. Non racconti, ma spieghi, ok? Allora, dimmi tu, io perché ho congiunto a te? Perché tutte le due, sia le cose che dici tu, che in lontananza anche le cose dei Catari, sono secondo me molto simili. Fanno capo a questa, diciamo, non religione, ma a questo modo di intendere la spiritualità, ok? Che ovviamente diciamo tipo il Vaticano o comunque le religioni che relegano non prendono molto sul serio o tentano di tenere tappato, ok? Mm-hmm. Ok, benissimo. Allora io ti chiedo, come mai quando leggevo queste cose mi sei venuto in mente tu?
1: C'è un aspetto importante che accomuna tutte queste civiltà del passato, i Maya, gli induisti, anche i templari. Teniamo per esempio in considerazione i Maya che ci davano dei numeri per capire quello che i Catari, poi i templari, nascondevano. Per esempio, i Maya ci dicevano che nell'ordine divino e quindi nell'ordine della terra vi sono 5 ere cosmiche. Ogni era cosmica è costituita da 5125 anni. Ma che cos'è un'era cosmica? È praticamente il movimento che il Sole compie intorno alla Via Lattea fino a quando l'asse del Sole coincide con quello della Via Lattea. Sono passati 5125 anni. Perché parlo dei Maya? Perché qui siamo nell'ambito numerico e quindi se noi andiamo a moltiplicare 5 per 5125 otteniamo il numero 25625. Quindi gli stessi numeri che troviamo nell'Arca dell'Alleanza, ovvero, scusami, nel volume dell'Arca dell'Alleanza Dio dice a Mosè: costruiscimi l'arca, però le dimensioni te le ho detto io. 2,5 di lunghezza, 1,5 di larghezza e 1,5 di altezza. Se facciamo 2,5 per 1,5 per 1,5 per trovare il volume, noi troviamo 5625. Ovvero 25625 sono i numeri dei 5 ere cosmiche dei Mai. 5625, scriveteli su un foglio, è praticamente il volume dell'Arca dell'Alleanza.
0: Molto bene. E io adesso chiudo dicendo, allora, con questo, provandolo numericamente, ok, perché i numeri, sai, noi generalmente li usiamo per contare, per controllare o analizzare, ma in definitiva non ne facciamo l'uso vero che dovrebbe esserne fatto, no? Convieni con me su questo, no?
1: Sì.
0: Ok, benissimo. Allora, tutto questo che tu hai rappresentato perfettamente in numeri, possiamo dire che conferma che la conoscenza, ok, è una sola. Cioè le regole e la conoscenza delle regole è una sola. E poi dopo, per svariati motivi che adesso non è il caso che stiamo ad aprire, ma è materiale per le prossime puntate, ok, è chiaro che e poi ci sono stati degli altri poteri che hanno fatto in modo di creare delle sovrastrutture in modo che la conoscenza non fosse così diretta e naturale, no?
1: Sì.
0: Convieni con me?
1: Convengo, sì.
0: Benissimo, io sono a posto, possiamo chiudere qui, è stato molto bello. No, vabbè, a parte gli scherzi. No, questo era perché sono partito dai catari proprio perché qui in questa trasmissione, allora, parliamo di templari, parliamo di energie, per cui abbiamo svariati autori che a inedite edizioni trattano degli argomenti che non sono assolutamente mainstream, no? E sono tutti congiunti. E questo discorso che ho appena fatto proprio è anche comprovabile qui da noi, perché sono tutti autori differenti, addirittura nel tuo caso di luoghi diversi, di culture diverse tra virgolette, e dicono le stesse cose, cioè percorrono le stesse strade. Questo ancora ad indicare che noi ovviamente siamo sotto una sola conoscenza, cioè dominati da delle regole che sono quelle per tutti, ok? Per cui questo ci tenevo a sottolinearlo e tu mi hai dato veramente una gran mano per farlo, ok? Sei d'accordo? Tutto bene? Tutto
1: sono
0: bene?
1: D'accordo, okay. Sono d'accordo.
0: Molto
1: sì.
0: Bene, molto bene. Allora diamo la parola al boss, perché insomma noi ci intromettiamo, portiamo via tempo al format, non volevamo disturbare.
2: No,
0: scusa,
2: no, no, ma io no, ma per questa volta direi che abbiamo già detto tutto, quindi. E tanto Andrea tornerà, perché il libro sta uscendo, per cui non parla solo di terzo segreto di Fatima, di reincarnazione, parla di tante altre cose, come il primo libro, La chiave di volta, dalla Genesi alla fine dei tempi. Quindi di cose da raccontare.
0: Che poi io non so leggere, per cui mi affido semplicemente, però ho qualcuno che legge per me e sta leggendo i tuoi libri. E mi sta dicendo ovviamente che sono libri pro, tra virgolette, cioè sono professionali, nel senso che chi compra i tuoi libri, chi si accosta ai tuoi libri, è perché comunque deve aver avuto un click, si deve essere avvicinato a qualcosa per cui vede una luce lontana e vuole sapere di più, perché tu entri molto, dico bene Claudio, no?
2: Sì, sì,
0: entri molto a fondo nelle cose, no? Anche perché tanto da poterti fare una domanda sui catari che non c'entra nelle tue argomentazioni, e ovviamente tu ti congiungi e addirittura, per cui questa cosa è molto importante, la volevo dire, perché accostatevi a questo autore, ad Andrea, perché la sa molto lunga, cioè se, come posso dire, potrebbe essere una canalizzazione, io ti vedo come un forte canalizzatore, e poi non so se non ti va bene posso cambiare definizione, poi ci mettiamo d'accordo se hai i soldi da spendere, Dio.
1: Me lo scrivo allora.
0: No, però sono le tue, sono canalizzazioni come quelle di molti altri, in generale l'arte, la scrittura, la cultura è tutta canalizzata, cioè la sapienza viene sempre da quel posto là, no? Lontano ma vicino.
1: Sì, per cui... sì, io per esempio tratto di un argomento molto importante di cui parla anche Dan Brown nel Codice da Vinci, ovvero che nell'arte, soprattutto in quello che riguarda le fiabe, gli autori trattavano della natura umana del figlio di Dio. Lui dice che nell'ultima cena, per esempio, il figlio di Dio si trova con Maria Maddalena a destra, cioè la figura maschile da un lato e la figura femminile dall'altro. Invece, nelle fiabe, le fiabe sono praticamente quella letteratura nel quale veniamo introdotti nel percorso umano, per farci capire la natura umana dal suo punto di vista dei valori, e anche, perché no, dal suo punto di vista di quel male oscuro che nasce in noi, quel male con il quale conviviamo tutte le volte e che va combattuto nella trasmissione dei valori, nella trasmissione dell'educazione. Parlo per esempio di Biancaneve. Presti attenzione. Biancaneve è la storia che tutti quanti conosciamo, non sto a raccontarla tutta qui. È quella regina che manifesta il desiderio di avere una figlia bianca come la neve, dato che quando manifestò il desiderio stava nevicando, e rossa come il suo sangue perché si era punta. Però ogni volta che si presentava davanti allo specchio, lei era convinta

0: davanti allo specchio e non davanti al suo marito re? È lei che lo dice, lo specchio dice la verità. E guarda caso, la natura speculare del 5 ci dà il 2, e la natura speculare del 2 ci dà il 5. Se sommiamo questi due numeri, otteniamo il numero 7, che è quello dei sette nani, che accolsero la Biancaneve nel suo percorso di fuga.
1: È certo che anche i sette nani sono dei personaggi che scavano, hanno una miniera, lavorano tutto il giorno, sono dei personaggi particolari, ma andremo avanti su altre due ore di conversazione per vedere i segni. Però io direi che siamo arrivati alla fine del tempo. Questi argomenti segniamoceli, Claudio, che magari la prossima volta
2: ne parliamo, non parlo solo di Biancaneve nel libro,
1: ne
2: prende delle altre di favole,
1: Comunque
2: chiaro. Andrea è un mondo, come hai detto te, è un mondo da scoprire, un mondo nuovo.
1: Sì, no, perché è un canalizzatore. Magari anche Andrea ha non sa esattamente quanta roba c'è in quel cervello.
2: Tanta.
1: Allora, lui
2: te lo dico io.
1: È un omaccione, c'ha un bel capoccione, no?
0: È
1: un bel,
0: è probabile.
1: È un adone, no? È un omone. Però lui non ha idea di quanti libri scriverà, per cui lo dico anche
2: non
1: a te.
2: Non lo so,
1: Claudio,
2: questo. Perché... questo non lo so. Io so che per farne due è 11 anni che lavoriamo. Quindi...
1: capito.
2: Per cui, no, questo ti dà l'idea anche dell'importanza del libro.
1: Certo, di lustro in lustro, però 11 anni.
2: Per farne
1: 11
2: due.
1: Anni e ne farà 4-5 con pause, con tempo 11 anni tra uno all'altro, se mi sembra.
0: Stiamo scrivendo il Terzo Testamento.
1: Ecco, vedi. Anche perché... quella cosa di Roma, Amor, che molte volte salta fuori, cioè io ho delle cose personali poi che ti dirò fuori onda e che comunque te le dirò fuori onda, ma le useremo anche per affrontare questi discorsi, perché Roma e Amor ha una questione molto importante, cioè Roma è luogo contrario all'amore o comunque un vincolo, no? E per cui nel tempo, nella storia c'è stata l'idea di spostarsi da Roma, no? Di andare a fare una città che potesse accogliere questa, per cui apriamo degli altri argomenti, ma non adesso. Scusa, chiudi pure Claudio, che sennò qui non finiamo più.
2: Ma lo so con Andrea che non si finisce, è come con Egidio, più parli più ne vengono fuori. Quindi per concludere ricordo che ogni volume presentato qui a MRC Radio lo potete ordinare in ogni libreria d'Italia, su tutti gli store online, direttamente all'Inedite Edizioni su www.ineditedizioni.it. Inoltre potete riascoltare le nostre interviste sul podcast Books On Air, autori in radio, presente sulle principali piattaforme di streaming audio. La trasmissione va in onda domenica e il venerdì successivi replica alle ore 21. Quindi io ringrazio come sempre Bruno e quindi tutti i nostri ascoltatori e questa volta il nostro futuro Andrea che è stato con noi. Grazie Andrea e alla prossima a sto punto.
0: Grazie a voi e grazie ai nostri ascoltatori.
1: Grazie a voi. Io vi rimando ai programmi, alla programmazione di MRC su cui vi chiedo di rimanere sintonizzati perché c'è tanto da ascoltare, come avete ben potuto capire anche da questa trasmissione. Vi rimando alla prossima, buona serata, buonanotte.
3: Da una collaborazione MRC Media Radio Castellana ed Inedite Edizioni avete ascoltato il programma Autori in Radio, presentazione di opere di autori e relative alle produzioni di Inedite Edizioni. Ricordiamo a tutti coloro che ci seguono che il programma va in onda la domenica ed il venerdì alle ore 21.

0: Buonasera a tutti, siamo ancora noi in questa puntata di Onda Lirica. Con me c'è Vincenzo Zacchiroli.
1: E Antonio Olivieri è l'altra voce che avete appena ascoltato. Bene, chissà se la nostra regia è d'accordo, ma non lo so. Adesso vediamo, noi vogliamo fare una puntata questa sera che vi rimanga impressa, perché l'argomento è un argomento che piace da impazzire a tutti. Avete già capito, vero, che questa sera il melodramma vi porgerà l'amore attraverso l'ascolto di alcune arie e di alcuni duetti.
0: È un tema iconico nel melodramma e qualcosa ascoltiamo. Intanto ne approfitto per salutare il nostro regista Bruno La Voce, sotto il cui sguardo vigile noi facciamo la trasmissione.
1: Il caro Bruno, grazie sempre di questa tua regia. Grazie.
0: Allora, Otello è la penultima opera di Giuseppe Verdi, composta nel 1887 su libretto di Arrigo Boito. C'è questo duetto che adesso ascolteremo.
1: Già nella notte densa si estingue ogni clamor, già il mio cor fremebondo s'ammansa in quest'amplesso e si risensa. Tuoni la guerra e si inabissi il mondo, se dopo l'ira immensa vien quest'immenso amor.
0: Egli risponde Desdemona.
1: Mio superbo guerrier, quanti tormenti, quanti mesti sospiri e quanta speme ci condusse ai soavi abbracciamenti. Com'è dolce il mormorare insieme, teneramenti, quando narravi l'esule tua vita e i fieri eventi e i lunghi tuoi dolor, ed io t'udia con l'anima rapita in quei spaventi e con l'estasi in cor.
0: L'ascoltiamo nell'interpretazione del tenore Placido Domingo e del soprano Kiri Te Kanawa.

0: Nell'opera Manon Lescaut di Giacomo Puccini, la protagonista esprime con quest'aria, l'aria che ascolteremo adesso, la nostalgia per l'amato de Grieux, che lei ancora ama.
1: In quelle trine morbide, nell'alcova dorata, v'è un silenzio gelido, mortal, v'è un silenzio, un freddo che m'agghiaccia. Ed io, che m'ero avvezza a una carezza voluttuosa di labbra ardenti e d'infuocate braccia, or tutt'altra cosa. O mia dimora umile, tu mi ritorni innanzi, gaia, isolata, bianca, come un sogno gentile e di pace e d'amor.
0: Il soprano da cui l'ascoltiamo è René Fleming.

0: Adesso sul tema dell'amore ascolteremo tre arie, tutte e tre di Wolfgang Amadeus Mozart, tratte ciascuna da una delle tre opere che sono i suoi tre capolavori, che costituiscono la cosiddetta trilogia. Così fan tutte Don Giovanni e Le nozze di Figaro. Partiamo con Così fan tutte e ascoltiamo l'aria di Ferrando.
1: Un'aura amorosa del nostro tesoro, un dolce ristoro al cor porgerà, al cor che, nudrito da speme d'amore, d'un'esca migliore bisogno non ha.
0: Dimenticavo di dire che queste tre opere sono tutte e tre su libretto di Lorenzo da Ponte. L'aria di cui Vincenzo vi ha appena letto il testo la ascoltiamo dalla voce del tenore Juan Diego Flores.

0: E ora le nozze di Figaro. Ascoltiamo l'aria della contessa, che è preceduta da un'ampia introduzione orchestrale, e Vincenzo ci legge adesso il testo.
1: Porgi, amor, qualche ristoro al mio duolo, ai miei sospiri. O mi rendi il mio tesoro, o mi lascia almeno morire.
0: L'ascoltiamo nell'interpretazione del soprano Diana Damrau.

0: Ed ora Don Giovanni, sempre di Mozart. Ascoltiamo, alternando così voci maschili e voci femminili, l'aria di Don Ottavio.
1: Dalla sua pace la mia dipende, quel che a lei piace vita mi rende, quel che le incresce morte mi dà. Se la sospira, sospiro anch'io, è mia quell'ira, quel pianto è mio e non ho bene se ella non l'ha.
0: La voce da cui l'ascolteremo è quella del tenore Raúl Jiménez.

0: Nel Trovatore di Giuseppe Verdi, l'aria d'amore, diciamo, della protagonista femminile, Leonora, viene eseguita in un contesto piuttosto particolare. Il suo amato Manrico è prigioniero del conte, rinchiuso in una torre, e lei canta quest'aria guardando verso la torre in cui sa che Manrico è prigioniero.
1: D'amor sull'ali rose vanne sospir dolente, del prigioniero misero conforta allegramente, come aura di speranza aleggia in quella stanza, aleggia in quella stanza, lodesta alle memorie, ai sogni dell'amor, ma de non dirgli improvvido le pene del mio cor.
0: L'ascoltiamo nell'interpretazione del soprano Anna Netrebko.

0: dalla sonnambula di Vincenzo Bellini, Prendi l'anel ti dono, è un po' il grido di gioia dei due protagonisti, Elvino e Amina, che stanno per convolare a nozze. Dice Elvino:
1: prendi l'anel ti dono, che un dì recava all'ara l'alma beata e cara che ride al nostro amor. Sacro ti sia tal dono come fu sacro a lei, sia dei tuoi voti e miei fido custode ognor.
0: E poi insieme cantano queste brevi parole:
1: dal dì che univa i nostri cori un dio, con te rimase il mio, il tuo con me restò.
0: È una registrazione da un live, da una splendida edizione di quest'opera eseguita al Metropolitan di New York, e i due protagonisti sono il tenore Juan Diego Flores e il soprano Nathalie Dessay. L'ascoltiamo per intero, ivi compreso l'applauso che c'è fra la prima e la seconda parte dell'aria.

0: Lo sappiamo, anzi lo immaginiamo, perché mica vi vediamo. Però secondo me c'è aria di vacanza, o sbaglio? Tu che dici, Antonio?
1: I nostri ascoltatori sono stati in nostra compagnia per diversi mesi e adesso andiamo in vacanza un po' tutti. Andiamo
0: anche
1: in vacanza
0: noi,
1: tutti. Ma ci risentiremo dopo l'estate. Noi adesso vi salutiamo, anzi forse abbiamo anche un po' sforato i tempi in questa puntata, ma essendo l'ultima lo abbiamo fatto volentieri, tanto più che vedo qui davanti a me Bruno Lavoci, il regista, che non ci lancia sguardi minacciosi, quindi abbiamo creduto di poterlo fare. Auguriamo a tutti una buona estate. Se avrete voglia di andare a sentire, a vedere qualcosa, sarà sempre una bella esperienza. Anzi, ne approfitto per segnalarvene una di delle tante stagioni liriche estive, quindi generalmente all'aperto, che si svolgono in Italia. Ce n'è una che almeno una volta nella vita è bene non perdere. Mi riferisco alla stagione lirica dello Sferisterio di Macerata. È uno spazio all'aperto, un teatro all'aperto, talmente bello, talmente suggestivo, dove si crea un'atmosfera meravigliosa e dove c'è un'acustica buona tanto quanto quella di un teatro al chiuso. Quest'anno non so, so che fanno il Trovatore e altre due cose, ma non mi ricordo, però tanto trovate tutto in rete. E, ripeto, è un'esperienza che io ho fatto tantissime volte, ma che vivamente vi consiglio. E a questo punto vi saluto, vi auguro nuovamente buona estate, ci risentiamo alla ripresa penso in settembre, e con me vi saluta anche Vincenzo Zacchiroli.
0: Infatti sono qui, un grande saluto e sperabilmente un risentirci per voi, un riascoltare anche queste nostre mezz'ore, anche un po' più lunghe, è vero, di piacevole lirica. Ecco qua. Bene, buona estate davvero.
2: The cerebrum has suffered massive and irreparable damage.
3: You never know what has happened to him.
2: Had I not been sure of this, I would not have permitted him to live.
3: Where?
4: Father?
3: What happened?
4: I need help.
5: What is democracy? What is democracy?
6: It's got something to do with young men killing each other, I believe.
5: When it comes to my turn, will you want me to go?
6: For democracy, any man would give his only begotten son.

Grazie.

0: Sono le 23:04.
1: L'Associazione Amici del Quarto da Capo organizza Contrada in Festa, quinta edizione, Cassoli, Campo Boario, venerdì 10, sabato 11 luglio 2026. Dalle ore 20, stand gastronomici e tanto altro. Intrattenimento venerdì 10 con Tommaso e il gruppo Fantasy, sabato 11 con Live 90210 Band. Prenotazioni tavoli 339-226-9167. Vi aspettiamo numerosi.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it. MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie. Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Pagine dei nostri giorni andati, prima fatti solo di gesti mancati, amori ormai finiti che già sono stati, i giorni brutti ora sì sono passati, beh sei difficile ma ne vale la pena, un terremoto vivente sei, nulla ti frena, lunatica come in cielo è la luna piena, bella come il suo scenario questa sera, non c'è neanche luce se non apri gli occhi, che peccato che ora tu non me li mostri, per quanto male possan fare i tuoi ricordi, caccerò via da solo io tutti i mostri, l'anima più bella sei da quanto ho visto, oggi come la prima volta mi stupisco, per due anime gemelle sai c'è un inizio, così trova insieme un nascondiglio.

aspettato non sei dopo, quanta pioggia. Certo è valsa la pena ogni sola goccia. Ha bisogno di un sostegno, anche una roccia. Perché in due è difficile perdere la rotta. Delle tue ansie una grande saga in testa hai fatto. Una trilogia va in scena e tu dentro il palco. E credi di essere solo al tuo primo atto. Lo sguardo perso immerso nel vuoto distratto. Spesso capita ti aspetti già un po' troppo. Ma rimani delusa da questo tuo mondo. Datti pace almeno per un sol secondo. Che sei la miglior cosa che ora è intorno. Geli da fuori dentro al cuore, tu hai le stelle. Perché profumi dolci sai di caramelle. Tutti voglio alla luna e ci perdiamo le stelle. Hai capito pure no, sei un'altra quelle.